0: Di Arthur Benjamin avete ascoltato Concerto in Do minore maggiore per tromba, orchestra d'archi e basso continuo, trascrizione di alcune composizioni per cembalo di Domenico Cimarosa. Alison Balsam, tromba, complesso strumentale Scottish Ensemble.
1: Domenico Zipoli. Sonata per violino e basso continuo, in quattro movimenti. Ensemble Lima.

0: Domenico Zipoli. Sonata per violino e basso continuo, in quattro movimenti. Ensemble Lima.
1: Maurice Ravel, introduzione allegro per arpa, quartetto d'archi, flauto e clarinetto. Arpista, Ocean Ellis, con elementi del Melos Ensemble.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Introduzione Allegro per arpa, quartetto d'archi, flauto e clarinetto, arpista Ocean Ellis, con elementi del Melos Ensemble.
1: Pablo de Sarasate, due danze spagnole per violino e pianoforte, opera 23, numero 1, Playera, numero 2, Zapateado. Violinista Josef Hasid. Pianista Gerald Moore.

Di Pablo de Sarasate avete ascoltato Due danze spagnole per violino e pianoforte, opera 23. Violinista Josefa Sid. Pianista Gerald Moore.

Di Josquin des Prez avete ascoltato Il Grillo e Buon Cantore, The Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier. Johann Sebastian Bach, concerto in la minore per violino, archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1041. Allegro, andante, allegro assai. The Academy of Ancient Music, violinista e direttore Andrew Mans.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1041, The Academy of Ancient Music, violinista e direttore Andrew Mans. Michael Haydn, quintetto in sol maggiore per archi, allegro brillante, adagio affettuoso, minuetto allegrino, presto. Larchi Budelli, Vera Betz e Lucy Van Dyl, violini, Jürgen Kussmaul e Gus Jockendrup, viole, Anner Bilsma, violoncello.

0: di Michael Haydn avete ascoltato Quintetto in Sol maggiore per archi. L'archi Budelli, Vera Betz e Lucy Van Dyl, violini. Jürgen Kussmaul e Gus Jockendrup, viole. Anner Bilsma, violoncello.
1: Antonin Dvorak, Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, molto vivace, allegro ma non troppo. Orchestra Sinfonica di Praga diretta da Charles McCarras.

0: Di Antonin Dvorak avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88, Orchestra Sinfonica di Praga diretta da Charles Mackerras.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 35 per orchestra in Re maggiore K385 Haffner. Allegro con spirito. Andante. Minuetto e trio. Finale, presto. Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 35 per orchestra in Re maggiore, K385 Haffner. Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Concerto in La minore per pianoforte e orchestra d'archi. Allegro, adagio, allegro ma non troppo. Pianista John Ogdon. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra d'archi. Pianista John Ogdon. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: César Franck, sonata in La maggiore per violino e pianoforte. Allegretto ben moderato, allegro, recitativo. Fantasia ben moderato, allegretto poco mosso. Georg Munch, violino, e Massimiliano Damerini, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato César Franck, la sonata in La maggiore per violino e pianoforte, Georg Mensch, violino e Massimiliano Damerini, pianoforte.
1: Franz Schubert, sonata numero 19 in Do minore per pianoforte, D958, allegro, adagio, menuetto allegro, allegro. Alexander Lonquich, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 19 in Do minore per pianoforte, D958, Alexander Lonkwitz, pianoforte.
1: Piotr Tchaikovsky, trio in La minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 50. Giaco, moderato assai, allegro giusto, adagio con duolo e ben sostenuto, allegro giusto. Tema, andante con moto e 11 variazioni. Variazione finale e coda, allegro risoluto e con fuoco, andante con moto, lugubre. Katia Buniatisvili, pianoforte. Gidon Kremer, violino. Giedre Dirvanauskaite, violoncello.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Mes a les deux domis de a l'ora del notiziar ladin in comertus, set de me sem bun domis de adiccan, gen a bun aldizion de casta che ardora d'informazions attualite e approfondimanc, dant aratar cun quis argomanc. La raion da Balzang del Südtiroler Wirtschaftsring am president nu a la do del turnus a sein Markus Rabanzer surantut la presidenza del raion. Critica por la proibizione de manifestazioni de mesia motor sur ai 1600 metri la scuderia Dolomiti Rennstall da Balzang protestaia. Eba jung spointe de la scora elementara resanade de la scolina Nuia a Laila. De cas muinte de datar se tratara in que atira dol notiziar il son il program Ladinia Live in que a cura de Alessandro da Punt til santar il festival Chanta cun nos che in cajanda orirovea sua vintegima edizion tla trasmission da in que il dal di il cor Pitches Usch de Mareo. Unjung segna l'attualità del DE e mettung mancung la politica nazionale. Il ministro per l'intern Matteo Piantedosi ha presente dac in cunt l'immigration di prims 6 mai d'lan. Stefan Pescoldorung nos fejen keder la situazion.
2: Il numero di immigrazioni illegali si è giuzzurruc in cajan del 54% la taglia, alla dode dac presentata al ministro per l'intern Piantedosi. Zurruc in cajù il numero di migranti de maindraite. In dut, il alla dode del ministro Piantedosi ruvea da l'erc irregolarmente 14.500 persone dal scumanciamant l'anica. La medema perioda del 2025 nel Ciamoste 31.000. La maggior parte dei migranti va dal Bangladesh, Somalia, Sudan e Pakistan.
1: In tardiamanc, lunce il 2 ore la prol traffic son scines dell'Italia, più avvisa pro le sferate a alta velocità. Lungia Firenze, vagnol fat la urs de costruzione, più avvisa vagnol frabic in punt. Al sin giunta problematiche tecniche son la trasa alternativa e a Milan. Cina in vendres da domani il purcalda facund cun loces e in tardiamanc. La provincia osse de da fa por apprescelles procedures do la tutta la patent. Alla dod n'interrogazione la consiadassa de la SVP Valtraut Dex a mudla les lamentanzas e les reclamazions son i tamps de spetta trömas a lunch por ciafeindo la patent. L'assessor por la mobilité, Daniel Alfreider, ha annunzie da chiril dialog en cascund cun il commissariat del guern in schöspligé Valtraut Dex. Imodung argument la scuderia Dolomiti Rennstall da Balzang criticai alla proibizione de manifestazioni de mesia motor sura i 1600 metri. Le sport de gares a motor des alla dodel club avai regolos tleres. Alexander Stufernes reporta.
3: La critica riguarda la decisione della Giunta Provinciale di Bolzano di proibire manifestazioni di mesons a motor del rajon Stravardei e Strede Saura e 1600 metri d'altezza. La Scuderia Dolomiti, che fa parte dell'Automobile Club di Bolzano, è organizzatore storica della gargeda di auti sulla Mendula. Ella fa protesta contro la proibizione di manifestazioni di mesons a motor. Il sport de gargeda motor de sa taglia vai regules claras scrive la Scuderia Dolomiti nella comunicazione media. I piloti trova licenzas e assicurazioni al don. In sci sorrisea l'associazione de Bolzano che la gestione del sport dai auti la taglia è la mans dell'Automobile Club Italia come membro del CONI. Cash pro sport automobilistic agonistic inceturistic che fece de plus sortes dan contedes. Ter rajon su gins coquete Trentino, Veneto e Lombardia desle vestre dau deic de tel manifestations van portez ora con disciplina. De fin in contraposition a manifestations del Sudtirol che van metudes agi da ora la taglia, scrisce il presidente della Scuderia Dolomiti Francesco Ramini. El porta la domanda che manifestazioni de Cesa musa ni proibides me a jaca d'autri ne rispetea ni la regules. La scuderia mostra su na linja de convois da ora la taglia che tlenes passedes i states daudeis una stredes la Mendula, Jof de Penso o Castel. Tl comunicata in media vanilen cernuzana organizzazione Cecha, capitan fin lena giungia con l'auto, u lacca via predi podovle unifar relax dan Hotel Nobel de Gradaina, i de nuot pona adrenalina con l'auto.
1: E critiques vanya lince dalles lias por la protezion di tirs e cal por la decision da schlopetel lu problematic sung fugedora in Domania.
2: Il provvedimento è tutto con una ordinanza del presidente del Sviti Rularno Kompacher. L'Organizzazione Internazionale per la Protezione di Tirs, OIPA, criticava che si tratta di un provvedimento fuori da NIA, scrivendo che non è niente chiarito né adeguato per tutte le misure di protezione adeguate per ciore e bici, per esempio con chance da verda, o anche con il sigillo dei tirs. La LIA alza fuori la prevenzione, ciò che è misura fondamentale per impedire che venga scarsa tirs. Un comunicato in cui la LAF, la LIA Antivivisezione, critica la misura della provincia, l'accusando di privilegiare il schlopetello, impede di investire sistemi di alettai per la protezione di tirs in pastura. Criticata anche la rapidità del provvedimento, portando senza che non si può verificare la legittimità, in cui la LAF. In Cajana, l'UBE le scherze sette tirs in fuggitura l'AMPA 620, ciò che il direttore del servizio forestale della provincia, Günther Untertiner, ha dichiarato ai suoi tirs. Purché la decisione da Toegi l'U era te problematica, decisione tutta suggerita con un decreto ufficiale del presidente del suoi tirs, Arno Kompacher.
1: La Rajun de Balzan del Südtiroler Wirtschaftsring am Präsident nu, alla dod il turnus a sei Markus Rabbanzer, rappresentant del HDS, suran tut la presidenza del Rajun. Til keder la müda de la direzion et il keder de na sentada a Rabbanzer presentè les priorités e les intentions del Rajun por i prossims due anni. Perché le aziende e le ditte poi si sviluppano in maniera sana e le bogeine in maniera di pensare economica positiva, dando due tre soluzioni concrete e pragmatiche, per esempio, quando si tratta di abitazioni, per collaborare e collaborare, ma anche quando si tratta di mobilità e accessibilità, a alzare fuori Rabbanzer, gruppo da due gruppi romani in cui la mancanza di personale. Presidente provinciale nu della LIA economica è Lucas Brunner. I laurans dependants del Südtirol se parainant contra na daurida dels botagas de Domania. Sis sunt dies dependants refodaia por princip botagas d'avertes de Domania. Cas mostra sul barometer atual del AFI, l'Institut por la promoción del laur del Südtirol. Alevai che de plu personas cumpral de denque inceite de Domania e cal de plu codanda dies any, motos il mez dels personas feix a manco. Til medem moment el 3 de manco disponibilité da laure de Domania. Per la maggior parte di laurans dependants o la domania ladia di qualità de vita e temp per la famiglia. L'AFI damana por calda restrange laur de domania del commerz e limite sunt eccezions ce che te localites turisticas e sorvis necessars e che masister. Na scuola elementare resanada e tos na scolina nuia, a la ila al comune de Badia investi trop di ultim zain til setur scolastic e la formazion e calince por mirit dles resursas finanziares rovades dal program PNRR. Roman Claranes reporta.
4: Il comune de Badia sa de da facotant di ultim zain por realise due proiecti che riverda il resanamento della scuola elementare e la realizzazione della scolina nuia a la ila. Incede che con il 30 di giugno il tome il termo per completare le opere sliate al programma PNRR. Al giungo un volto di Badia, Christian Pedevilla.
5: Termine il 30 giugno 2026 per studiare due grandi progetti. Per fortuna sono stati studiati tramite due. La scuola elementare è stata studiata, in cui i papiri sono venuti a posto. I scolari sono venuti a scuola, da la scuola è stata rubata. Di giungo al 100%. La scolina sono stata buona da ruve 12 grandi lavori, in caso entro il termine del 30 giugno 2026, sono stati la ruve di matita la redamante e di ruve di fuori ia, e poi pur da dal ton arati che alle dite pronto.
4: In scelta l'ombolt di Badia Pedevilla. Due proiecti realizzati in perte con finanziamenti rovati dall'Unione Europea attraverso il plan di investimenti PNRR.
5: Il resinamento della scuola elementare costa 2 milioni e mezzo, ci crever dai lavori. Dici la URSS, poi va la prossima spesa tecnica, in Sherwood da in pro ai 3 milioni di euro, e chi c'è il fetta 2 milioni con c'è fetta il PNRR e il resto sono stati noi a finanziare.
4: Per ci crevere il progetto della scolina nuova e l'investimento complessivo di circa 10,7 milioni di euro, con in 4,6 milioni di euro che rova dal PNRR, e sura proprio 1 milione di euro che rova dalla provincia. Investite istituzioni di formazione per il Comune di Badia. Investimenti per avere una formazione di qualità sul posto.
5: Tramos las chases e binbo vedles als a sura cinquantain de un punto di da il dart fa las chases neues als isoliert als consumat manco alle standards da insignes an atramanter e l'istruzion e la formazione importantissima per nisch mit tungs por il dani e por calarati cali schol investi starbung.
4: Na schuel PNRR schöke impuls economic tratang la crisa causata dalla pandemia del coronavirus del 2020-21. Un programma che ti ha una grande sbirla, proiette che è al bu, na fase di proiettazione e realizzazione cotan più lunga.
5: Spunzung il Covid è stato il 2020-21, il PNR è in fuori 2022, non sono manco la proiettazione del 23, e sono il 26, sono un bel ruve due proiette, gran proiette, faccio tre anni che in tamp d'arcurt, considerando la pubblica amministrazione normale, dure tre più di chi è la urz.
4: Nater projekt che va in ante del Comune di Badia la ressanamente implement la Cesarunca Rastan Linert.
5: La Urza e Piaia Bun sono bel un buon punto che sono attualmente il Muradu che ruve da spacchè, dici che da spacchè e poi pensiamo che sono costruiti che vanno nu. Un album per problematiche piccere, che il magazzino studia più che le tre sono calmasni tini in ante, che vanno arzicchè e perché un album più con il fax, che studia più che dolce molto fax, il strom, l'allarme e il telefono, più che il problema, che le canca in lavora, ma la Urza va in ante buon e speriamo di portare a pizzo per un altro anno.
4: In solo un volta di Padia, Cristian Pedevilla. L'investimento definitivo è di circa 5 milioni di euro.
1: E sono le informazioni delle manifestazioni.
6: In Sadak va a iundeste luce un'iralmatua gigstia da Corvara il di la unità ladina sotto il motto inant adum il sungel programma della doidoms di inant na de fileda con la musica de Corvara in le corti 80 anni della manifestazione sungel già auf de sella da mesa la tre doms di pona un'iral presentata il self la manifestazione la casa de cung de Corvara na mozione la union generale di ladins la Dolomites l'unira originale la bona praticas ladines e mostrare il match pedias la ladigna. Il centrai sonerà Anita Obvec, si l'unirancia pitan remfrasc, la manifestazione da Vierta Aduc, de luggio del 1946, dan avisa 80 anni, ova il movimento zent ladina Dolomites, ma tu agi una manifestazione storica per la unità ladina, con la partecipazione in clauta de passa 3.000 persone da tutta la valle des ladines, presentare favlunina lingia de giranzes formo attueles per il riconoscimento di ladins, coca gruppa etnica, per la reunificazione di Ladins formò sparti d'entre tre provinces e due regions.
1: L'Istitut Ladin Mikura de Ruvagnel in Vendres d'Aurina mostra Neuja, dat vam asi kaje sanskrit e odi kaje stetö e alle il titul d'la mostra de Michael Riffeser, l'artiste de Gardana, che mat fora sues operas a San Martin. La d'Aurida e sung il programma in Vendres che vagna i dies de Messe, più avisa dalles sis da Sara. La mostra romansch pod averta dai unes cina e vinte sis de Messe, vini de dalles dies dang misde cina misde e spod alles trai domisde cina les se da Sara.
6: Teatrum Nature, la paladina dell'esistenza, che è il titolo della mostra con i raggiori dal venerdì 10 luglio della Galleria Vision a Pontives. Una mostra che la forma, si colore e ritmi della natura, della lingua di opere che non vuole niente vestire motivi, idee artistiche, ma quel di vita, sentimenti e espressioni. Bella da forinca alla natura ha dato ispirazione a tutta la forma dell'arte, ciò si tira dall'antichità in su fora bussi simbologie, mancia si valuta la decorazione. Doc il Rinascimento e la contrada unita rappresentata da scialdi del dovia la rappresentazione davanti al XVII secolo una forma d'arte per sé. L'arte contemporanea non va la natura neanche rappresentata da si estetica, ma va anche la struttura, il movimento, scicocco il crash, il fante coque simboli de vita. La mostra Teatrum Nature o la sa stranger liam d'entre natura e cultura sorrisang il rapporto delicat d'entre tutta l'esistenza. Gli artisti che matora gli Carolina Gacche, Hanna Battisti, Hans Finezza, Julia Bornefeld, Cristina Weissi e Gondigon. Dalla giaurida in venerdì 10 luglio dalla siesta saira resta la mostra dauda in Kingai 10 agosto for doms di la Galleria Vision a Pontives.
1: E al mancia c'è mon audlada les previsions del temp soradl da indodantl ton in cosa indomis de se prajant la luge val niura de tal plu por fam più d'ambria. Indomangel in general sored lei al pasa tres indova al niura, sun la cresta de confin el plu da nio e contrassar el meso calvagnes in valgunas gotes de pluia, de trupes valades valinant davant. Il più bel temp da diste cun trup soradle go noten cil tanke saran il spoin jubia e al vagn ince plu cialdin. Il termometer mostra in domanda dom Mangso d'antar 1,14 de grades plus basses, ja por il desalza spoi valursa d'antar 22,26 de gradi paes de la Ladinia. E dal notiziare cas beledut Hans Stirler madena man pro la tecnica, pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig, cun laudanza d'un bel domis de.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierc sunt attualità e cultura. Conduzione Alessandro da Punt.

0: Und la Dinia, Lin, la Dinia, por mit uns, porte dann dal Vida, set Kurs, pro Festival, chanta con os, Tinia Balzan, til Walter Haus, ai de Schneidauri 2026. Chanta con os, erove alla 20ª edizione, e alle la manifestazione della Unione Generale di Ladins, registrata dal Radio Ladin. Bei News alla Dinia Live, finche da Thomas Marknecht alla Tecnica. In che vessim viung, aste con nos, con il cor, Pitches Usch de Mareo. Con sus belos chantius dedicados a los liandes ladinos e al post del cœur, il Rhein de Fanes. Al presenta Irene Moroder. Buona audizione.
1: Intanto ai vaju, u lasi tol occasion della cordena persona speciale, che pur trop ne sa lascia massa benaure. Lier Carlo Willeit, che è stat l'ideator de Kösch Festival. Per via del 1987 di Selva e che con visione e passione ha dato la sburla a Chanta con noi. Nasciuto Mareo, Willeit si è fordato da fe per i dirci di noi ladins, per il sviluppo della nostra cultura e rappresentanza ladina. Un grande cuore a Carlo, che vostra di sicuro stolz di udai che si festival vainant con successo. Un applauso a Carlo Willeit. Un grazie particolare van Chassifia Sabina Willeit, che si scuant l'odovia, presidente della Comunanza Ladina Bulzan, che con la medema passione de si pere porta in ant quich valores de musica e de identità. Un applauso anche a Sabina. Jong inant con il terzo cor d'un quai. Un cor che sa pu trasformare la tradizione d'un successo moderno. Da Mareo, la Valbadia, il cor Pitches Usch. Nasciut il 2018 dall'impegno di Katrin Ele Costa e Barbara Frenner, in cui menata Karin Oberpertinger, a Kösch Chor Argent de Gran Traverge, con il progetto Send Jesus Today, che fava for sold out, e che ha portato la Uges, la Mutans, manchen king su YouTube, con il progetto internazionale Lilibel. Ma si anima è un sviluppo che ne lascia ne adò. Volessi fare una piccola domanda a Katrin. Il corpo di Gesù è unito su Dante al Dut per abbellire feste religiose. D'accordo con l'audizia, voi repertuamo da Tiani. C'è un stile musicale sta parlando in quel del centro del corpo.
2: Nos fajung sunung schal di jung te dlija das ke jes belodit mol di dan ke chantun sin che pop i chico se ple sin che le schlager al manco me i sper in che altri i jo prondaji ti gi dom più le scosse sem più modernas
1: Julian un quei nas sin kral corpiche sus trei pitch und der kisch sarana premiere scritta apposta per l'occasion den quei. Kommen Cherong kung fa so sperrig digitrat sambang fa meis stries i salvangs de fanes ke spets juni skrit ana persona kna nia me skrit musica ma lancio salva il patrimonio ladin ten entrevista per si festa di 90 anni al dit antr dötes les belles erz e de segula musica cara ca le plu empatia e ti da ince le plu forza Fonso Willeit il patlon jnut. Io infatti ti faccio un po' un grandissimo applauso a Fonso Willeit. Giron in ant con nos salvans, con le parole di Legio Ballissera e la musica di Geppe Le Frontul, e per fine via Coq Vlebe l'annunzia, una grandissima sorpresa. Audirò una chantia scritta apposta per questa edizione 2026 del Chanta con nos. Le tombe as connu con la parole de Katrin Ele Costa e la melodia de Marion Palfrader, l'impez che fece riferimento alla leggenda, contata in maniera lesiera, con il gioco della scuola, che ti plesce ai mutons e alla mutans. Al clavier, Andrea Schizzali, Dirigenta Katrin Ele Costa, Avo, Cor Pitches Usch.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione Rai Ladinia. Li laurant stependanstel Südtirol se per einante contra la giaurida de la butaigas de domania si es un die stependanst ne vuol nang savai nia per princip ca je mostra sul barometer atuel del IPL AFI l'Institut per la promozione di laur de Südtirol li vai racl nang ie for de pluca compraït an cia de domania il tle ca gi zruc de 10 anni per avai na situazione ca ie modeda de truop. Domania es li adies da laur per avai plutam per la familia e la vita sociale e un po' di gran importanza per una gran parte delle persone domandate ora per la riuscita dell'IPL. L'AFI e chi domanda l'AFI IPL domanda per quale mandrillo l'ora di domani del commercio e limite a eccezioni, per esempio, delle stagioni turistiche, di luoghi di turismo o per servizi essenziali. In c'è l'alleanza per la domani della diocesa fece un appello clair tanto a tutta la politica provinciale. La domania si dice de festa da sa vester dista dedicata alla famiglia e alla vita sociale. La Lies per la protezione di tieres ha criticato la decisione de slupte l'auf problematica su un fogedeur in domania.
3: Il provvedimento è tutto con una ordinanza del presidente del Südtirol Arno Kompatscher. L'Organizzazione Internazionale per la Protezione di Tiers, OIPA, criticava che la trattata di un provvedimento fuori da NIA, scrive anche che NIA non la riesce a adenare le misure di protezione adeguate per ciore e bisce, per esempio con chance da verda, o anche con le sigle dei tiers. La LIA alza fuori la prevenzione, ciò che è misura fondamentale per impedire che venga scarse tiers. Comunicata in cella LAF, la LIA Antivivisezione, critiche la misura della provincia, l'accusando da privilegiare il strupteilus, impede investiti sistemi snialetai per la protezione di tirs in pastura. Criticata va in cella rapidità del provvedimento, portando in ansanza canais

0: verifiquer la légitimité, inche la LAF. In Cajana, l'UBE le scherzé sept tirs, une fouche dure à l'AMPA s'est vint, ce que le directeur de service forestal de la province, Günther Untertiner, a déclaré à la Suisse-Tirol. Pour qu'elle la décision d'Atoe Gilles-Lou raté problématique, décision tout a choc con un décret officiel du président de Suisse-Tirol, Arno Kompatscher.
1: Na scola elementare Saneda e tos na scolina nuova alla illa al comune de Badia investi trop per la scola e la formazione in centres resources financieres dal programma PNRR.
2: Il comune de Badia Saneda fa cotang gli ultimi anni per realizzare due progetti che riguarda il risanamento della scuola elementare e la realizzazione della scolina nuova alla illa. Incede che con il 30 di giugno il tome il termo per completare le opere sliate al programma PNRR. Al giung l'unvolta di Badia, Christian Pedevilla.
3: La scuola elementare è un studio, in cui i papiri sono venuti a posto, i scolari sono venuti a scuola, la scuola è castellurvata. Di giungo al 100%. La scolina sono stata buona da ruvere 12 grandi lavori, in caso entro il termine del 30 giugno 2026, sono stati ruvere mattina la redamante e ruvere fuori via, e poi pure dal ton aratic alle dite pronto.
2: In scelta l'ombolt di Badia per Villa. Due progetti realizzati in PERT con finanziamento rovato dall'Unione Europea tras il plan di investimenti PNRR.
3: Il risanamento della scuola elementare costa 2 milioni e mezzo, ci creverà dai lavori, dici lavori, ci prova la prossima spesa tecnica, in scelta di un dain pro ai 3 milioni di euro, e chi c'è 2 milioni con c'è fatto anche il PNRR, e il resto sono stati noi a finanziare.
2: Per ci creverà il progetto della scolina nuova e l'investimento complessivo di circa 10,7 milioni di euro, con in 4,6 milioni di euro che rova dal PNRR e sura propria c'è 1 milione di euro che rova dalla provincia. Un altro progetto che va in ante del comune di Badia è il risanamento e ampliamento della Cesarunca a San Linert.
1: Itlo fina a nostro notiziario di Grab Rava e Scutassu, giunzang in ante con la trasmissione dai Grabs del Sella.

Quartett Letterar. Cater critics de letteratura de Ladinia Sincunta pur Bayer de Libri. Alla conduzione Ruth Bernardi.

0: Na bona sera dai studios la Rai de Bulsang, vedisch Ruth Bernardi. Nschnuetz in Ockung un quartett letterär, Forum de Diskussion. Per usne plu alla menuda an konden liber letterär, saludi not lo premete studio, Ingrid Rungaldir durch die Jai, che sta a Bulsang, ja auch die Jai. La laureat Rue Panikok traduteura t'l'uffizio questions linguisticas la provincia, ien quei scrittaura Liedia. Matteo Taibon è l'appli di Mareo, è giornalist, la Rai Ladinia, a Bulsang. Roland Vera, d'Urtigei, sta a Personon, è a Urtigei, il fovantendente la Scuola Ladines de Gradaina, e de Badia, è in quei scrittor Lieda. Io sono Ruth Bernardi d'Urtigei, ma steat Luses. Io laura cocca professionista Liedia per la letteratura. Manion sang al liber. Danke vam pande de chung liber ke rujneron jnuet, ve liegi dant na poesia, ora del liber. Not d'amour. Tuttes steiles del firma meint, sunk rodades, schka fölies du tuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio tiles ast schkurentades. Liebesnacht. Alle Sterne des Firmaments sind wie Herbstblätter in meine Arme gefallen. Wind vom hellen Tag, wohin hast du sie verweht? Notte d'amore. Tutte le stelle del firmamento sono cadute come foglie d'autunno nelle mie braccia. Vento del giorno chiaro, dove le hai scacciate? Nuit d'amour. Toutes les étoiles du firmament sont tombées comme feuilles d'automne dans mes bras. Vent lumineux du jour, où les as-tu chassées? Questa fu una poesia, o la poesia, Notte d'amour de Luisa Famos. Ora l'antologia Amour, poesias dal 1648 in China sutl 2025, metuda dum dalla curadores Annetta Ganzoni e Bettina Vital, e data ora il 2025 dalla Cesa Editoria Romancia a Coira. Annetta Ganzoni è de Celerina dell'Engiadina Auta, la studia filologia romanza e letteratura italiana da Università di Berna, Genova e Turic. Dal 1997 fino al 2020 fu la collaboradora scientifica dell'Archiv Schweizer de Letteratura a Berna. Bettina Vital è de Ardez dell'Engiadina Auta Bassa, la studia linguistica romanza comparativa, la fat pea pral tavolin letterer del Radio Romanche, una sorta quartet letterer, cocel nost, e la metagil festival letterar a Nayers, de Briada cum d'autres, il teatro alla Lergia operetta su un plaza a Ardez, in cui è la responsabile per la rugneda la lia romancia. De questa antologia, Amour, possum lieger poesies d'amor de ban 65 autores de 12 idioms romances del grigion cum la traduzions del tudasc, del talian e o un certo franzaus, coco un audi. E de uni autora o autor il me una na poesia leita. Interessanten cec lia 32 eiles e 33 ei. Les abels partissum mezzi mezz. Dann, l'impression sang de mi collègues, Roland Vera.
1: Lia veramente una produzione particolare di Jassia, che tolit un po' tutta la gamma e aspetti del fenomeno amor ora pri secoli, e interessante che è impartita al do de tematiche e nia de fases o de epoche letterarie storiche. No? Da un prologue, hier, per esempio, Delizia e Pena, Speranza e Continuità, Ironia e Satira, erotica e sensualità, disillusione e melanconia, Sons e Tuns, in epilog con Sbrinzlak, fosse una tizza, no? E anche la prospettiva letteraria in Cascont. Perché tutto ad un che quel veramente si gioca con il fenomeno e conosce la letteratura romancia con già una sorta di querschnitt, no? Un teig va tres, no? Il tempo e anche di sti che si possa giocare da sangue di questa antologia.
0: Ingrid Rungal, dir.
2: Sì, dice Ploma, col me demo, il belle, la selezione di poesie, la gran gamma, la gran varietà di poesie, il tempo lungo, e perché gli tanti di sorte di poesie. Anche che, come tu di Roland Klesen, è partito su una cronologia, ma da tematiche, e sembra che la traduzione, già che tres la traduzione, podons naus lieger ange schaldi mirch il romanch e la compa di la variantes romanches e sambam po ange l'italian o il tudesco coc unguaia e chale ange ilovan ora schaldi l'importanza della traduzione ange il franzaus e un po' confronte e c'è lei con la traduzione di ogni dei fatti. Ma io le sento anche ora il layout e la maniera, la cura con quella che scrivere ogni fatto. Invece proprio che un bel libro, un libro bibliofil, che è tolto in Clamans e che kan liest jung nie mehr jacklie poesie ist amor ma jacklie pop im bel lieber
0: Helena cha sei di taura i kalie suan sla de francia dan tron jungs gfis libri ona cha sei di taura sans atitala samban il valor na union kalie tler Matteo Taibon
3: po ma to me sa son dich pi fa na repetizion alle un libro der ricalen mosaic der ric con poesie des valies por prum dia che alle autories autours individualmente des Valies, spod ja kale epokes des Valies, con stilistikes des Valies, si dan lo anspo cemoniare questes persones, personalitéis poetiques, literares, con val poesia extra, de junze co quasi so individualismo, schwang na gran ricchezza poetica de cos liber, alle ne fat un grandissimo lavoro de selezion, col messon incedi, e le belle ince che l'individualismo poetico co respedleia poesto respedleia incenia la tendenza de chi agni mostra ince se che la letteratura furlana la letteratura grigiuna può tenere a un'arcada de tempo co tan più ampla e ince miu punudaete con la letteratura delle Stolomites la tendenza generale internazionale nos è in te chi tom scalia dal 1950, che l'ha da noi conosciamo poesie di carattere folclorico, e lei è bello conosciuto le tendenze generiche della letteratura mondiale.
0: E se pensiamo alla prima poesia del 1648, e tan blotta che la è, per l'autore ora, la plura di c'era Claude, un net volp, per si c'era fanna Anna Giargiori da Porta, che è morta e il discrisce. Als Christ gsta poesia kakela ti mancha e kunsania plukoginant zanzaila veramenter bella che va a cuor.
3: I der moderne la finge di alle ben li a chi toms alla religiosità a quel bel dio mo spal che acclamazion pluiadi coi da na modernità na ritualità emozionalità nie dal 1650 mora poco tan più giona se io lì che poesia in edegine modiste ci anche resta ne desi mai na te dice si mai caret il 1648 per esempio
0: il più giovane di autore si è nasciuto il 2003 anche interessante che lì Yannick Mascos de Schuol scrisce Valadar e che la poesia sperimentella con 20 parole sparpagliè zoranci e la traduzione nie tu das italiano o francese, ma il schweizerdeutsch, tu das dalla Svizzera. Das war auch interessant.
1: Man kann muss sagen, tenir conto che la Confederazione Helvetica il schweizerdeutsch ha un status belauder usneda auf indigena offiziella, ma semi offiziella, no? I saman kajangam pur un carattere de juoc, questa tendenza. Io lasse anche dire che l'esperimentalismo di ultimi tempi non è proprio per sé sinonimo di qualità. Jacques Schoenbaum potrebbe, no? Provvede che la poesia romancia sa librare dai cliché e ha senza altra ragione con il livello unidito il clima di tempi, no? E la tendenza, ma non è segnato con il vento minato più che giorni in altri tempi e mi ora che davanti a quel mi stanti a di anche considerando questa antologia.
2: Pur un po' io questa inclusività proprio di giovani e giovani anche anche un valore in più, mi sa che libero ha, e tu hai detto che Sciglia Bellau un fatto di una valivanza tanto reales, e che mi sa, ad esempio, che all'idea in cui coccano da se sa fe pubblicazioni o fe selezioni di autori, sonci, ne joania fe pubblicazioni di libri med eile so med ei o in schickel wenn a jackels mehr naturell kal ne fes nian kakajo sta challes in schino ma kal hier la vera valivanza o il rispetto o la considerazione anche de po insegna se sa stenta abbi ne più eiles che senza, ma già che senza lì dan quei veis es mo publicazions o la clime certa categorie o ei o cer da categorie de persone.
0: E dan tal duz che la foigie es leiles del 1930 am sa va tamblot si loi cloie doves leit coca cala de Ludovica Lumbriser La matta sur curonta, la muta saura caranda. Praticamente è la dufant la vedla muta, che è la faz miercia nias maridea, già che la veis zang duta la maridez, che anche il vang po accesa tert, duz cariat, snai, cioc, via e caic. È la contenta de niam sa FPA, che agi cla pa ban po fa dratta ste. Arreste vedla muta im tomaita anche Mattia Ploner, pranatela samanzanza la vedla muta del 1828. Perché calma proprio fatto plagiai i ban al cuore agli agir che sta blanta poesia.
1: Pra Mattia Ploner, van la vedla muta lo ban caricheda, van fat la satira, no? Scudic la iria e un compra e dall'email i maledash e ma maledash chi giauni, no? No? E io dons dall'altra parte che è Leila che è stessa sua posizione.
0: E beh, alla fine, diciamo, la vedla muta di Mattia Ploner, io resto vedla muta di famiglia, c'è niente.
1: Sì, ma il tono è quello della cui neda, no?
0: Sì, sì.
3: Era importante che la dorassi in questo momento una casa editoria, cioè che noi siamo noti libri di poesia in un idioma, no? Samben, se le l'unione delle dinste Gardena o della Valbadia o de Fodomos, de fascia qua da fora, spodai con otto, fordare con otto fora, poesie stu un idioma. Non s'adorasse una chiesa di Turia ladina delle Dolomites, o la che al rio a domenici le tre provincie, io la che, o la che al ne vengono a cedere all'idioma, ma alla qualità, alla qualità letteraria, all'originalità, ci sa io, ma nia all'idioma. Che c'è le belle, che non ha più idiomi di Boriada.
1: Non c'è da si dice che il nostro spittel, con la Unione Generale, prong a fe zang, dan certain pinca, unitant na tematica, de gens può savestre pege viera per esempio sang l'ultima no e non può anche fat cala solo olimpiadas e per cal il ho invio veramente rit tutta la variantes a scri a una maniera liadia younger schon welt standard no speranke il vanje veramente charge ora che sta idea i povestre fa chance un po alla fin de cyclus na sorte bitlantologia u drong
2: Ja, ich glaube, dass uni Valor und plu uni Idiom wo die plu Valor ist plu important, ja, no, ja, ja, können sie usa vor de plu a kommunike kun ja utri, no, ja, ich kunne scho.
0: Ich kutons so dann tritt sang no na poesia de Margarita Uffer Gangale, che conosciamo c'è bel clore con fatto il quartet un libro d'aila e si poesie e che sta aiuta il sud il 1997 predista letteratura domat perché gli si usci lei è bel dann passat ihr Jani, da Kind Jani mochte.
4: Elle, elle, in a sabitsch nouwes, elle. Ma elle, ko, ucho, in a du mond bitsiva. Elle, eint am me, elle, zis maletsch. Eint am me, seint il gant, til zis lungatsch. Il giord, til zis mang. Eint am me, eint il smis partratsch. Ein tils mis semas veivel. Elle e baterla con me ad ascous. E foci la mia orma canta. E cil mis cor batta.
5: Alia, io non se nia ulac, alia. Ma alia, tlo o ilo? Io non damanda nia do. Alia, da dite te me, io si chedor. Da dite te me sant il ciauz da si rujneda, il ciauz da si mang. Da dite te me jel, te mi pensieres, te mi samies vivel. Allie, i batulea con me, su kratz, i fesch che mi ana chante, i che mi cuor batte.
0: E questa fa una mia traduzione dan trup trupania, es au dir genau trausch, i che va proprio un po' a cuor. Es ist interessant, wir wissen, dass es seist, die Anthologie Dovia, es seist Ruth Gantert, eine Traduteure, die schreibt, dass ich nicht mehr pensan, direkt den Plagiat der Antizipation. Praticamente, che lo ha scritto anche in poesia, che più tardi, appena Ingeborg Bachmann, angedit. C'hai hai l'amour, declara, erklär mir Liebe. Ma quel fa prima più tard, praticamente a quel roman Giacchen Michiel Neidl 1927, ve l'ho scritto una poesia che Ingeborg Bachmann ha dal da angescritto. Interessante, no?
3: Interessante, do io che schliber io consiglio a Deutsch, e se no in io stia con te da Samagna Tandio, ma do io è l'esplicazione, è veramente una esplicazione filologica, scientifica, di poesia, si di stile, che è bella lì e che è consigliato, che la letteratura o vince lì approfondimento, dopo che la poesia vince lì l'approfondimento delle persone che hanno fatto le traduzioni, no? E che è perché è un libro di grande valore.
2: Sì, il libro che consigliato a tutti, che fosse anche una bella cinquanta per noi, e lì l'oggi noi facciamo Tenion Ruth hier einen Kurs der Tradition Literaire a Prisnon. I anders als Saputan belgisch lieber, ke ulong belau kopier im pur, sang niat kash format, die jung na pitla version de kash lieber, da jang oran valguna poesies i fajang traduzions con nostra partecipantes de poesies latines, tl'italian e tl'tudasc, e velunes anche dal'italian e dal'tudasc tl'latin, ma coca proa de lingats, c'alang de porte ora vir la poesies che unisa zanza me lietes per latin e che arjungas a me poca personas.
0: Come Matteo ha detto l'importanza no? Di fare la traduzione di Giora con tutti gli idiomi.
1: Ma noi siamo sforzati a dire questa strada, non può dire tanto di Yiddish. No? Davide che non è il problema di Putsch che liesce poesia in generale, ma il fatto che noi siamo veramente non conosciuti. No, il mancia l'access, no? La competenza d'access a questa poesia. E perché udassi questa una operazione che anche nostra istituzione culturale spudassa fe.
3: Desch che le poesie è der individuales, de che le nuke riforado, in scienze le traduzioni der individuales, io raccimo un te val por l'alde, che schliber come avaramontra salpibel, ale nania, same che io canchia lit, queste poesie por la trasmissione, spola litis unandolatra, ma che nania un liber da li, schnell, schnell, che un liber da li, una poesia, spola schicara fegi, effet, spo kan che cosa fet e ponuete tal cœur spo vangando alli latra poesia in scendo latra cerche vigne poesia an som mon na sua odure na sua descrizion de l'amor na sua poetizzazione de l'amor i san li una do latra spo perdo magari in più le valore de questa poesia singola una spo lasce le fet spondo latra
0: e poi anche duchi gendri de French dalla chantia populaire alla rima da nozza alla plura da morte al haiku al limerick al jedut calligramma per la traduzione di una parola che Ruth Ganter ha scritto che schlieber che tu dasch che sammol plurie suenske italian a fixta traduzione dal romansch a Jacques Padisla i domanda la parola amour che la fece rima il romanzo con dolore, con sensore che fosse una risposta o la flor, il colore, il colore, il savour, ardore in scenario per domandare la parola libe la fece rima con
2: putinia
0: dibe, ibe, isch, no? Che facciamo sa, perché il blot che la dice
3: tan belle che le traduzioni si sambeng la sonorità dall'original nares mefonia.
2: No, i pronunci anche l'original, slovang na scuola un po' di idiomas romanci, no, che pudong imparezze anche da cal iudeic un clienton auginanza con la Francia scrive, ma tres la traduzione spa tiruons d'augin.
0: Sì, e con cazzo si me in nostro giù e tanto giù, vogliamo danza la poesia Brahma, ma che non è certo il che per valare, ma Brahma vuol dire per noi uaia, ora del libro Amor Poesies. È una poesia di John Guidon del 1928. Brahma. Brahma es delizce paina. Da algrezcia e dolur, ta la discordanza maina bell'amur. Coccia al sentimains as chacchan, tras un cor chi sto languir, e sul's lefs amor s'abbracchan, giuvel e suspir. Uaia. Uaia ye plagiai i paina, dal grazza i gran duel, den a tel strite da meina, me l'amor can well. Cocchi sentiments nes chacha tresen quir cada pene, i sung is lefs mos embracha un chic in suste. I con questa poesia d'amor e de duel vanno stamp bellino a piz. In quei ons rujnad libre amour, poesies, da Tora da Anetta Gazzoni e Bettina Vital del 2025. Il quartetto letterario Ingrid Rungalier, Matteo Taibon, Roland Vera e io Ruth Bernardi ringrazia de cuor per vostro interesse. A nos audi, il giada bang.

Rosa Pinciani. Una macchia è qui tuttora, il sonnambulismo dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Adesso tocca al baritono Gabriele Barria, che canterà stavolta, dismessi i panni del buono, ora diventa un celebre cattivo dell'opera lirica, cioè Enrico, nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, cruda funesta smania e la cabaletta, la pietà in suo favore, dal primo atto della Lucia. Gabriele Barria.

Gabriele Varria ha cantato Cruda funesta smania e la Cabaletta La Pietate in suo favore dalla Lucia di Donizetti. Adesso noi ascolteremo il baritono Giampiero delle Grazie che passa a Rossini e alla ultima aria di Don Magnifico dalla Cenerentola, Sia qualunque delle figlie. Quindi ascolteremo questo famoso rap, forse proprio il progenitore del rap odierno.

Madonna per la cioccolata, è una coppia ben coniata, è una coppia ben coniata, facendosi volare, è una doppia, facendosi volare. Io rispondo, sì, vedremo, sa che di peso.

Giampiero delle Grazie, Don Magnifico dalla Cenerentola di Rossini, Sia qualunque delle figlie. Tocca ora a Gloria Giurgo, la soprano, che canterà stavolta di Vincenzo Bellini, dai Capuleti e Montecchi, Eccomi in lieta vesta. E questo è uno dei vertici della melodia infinita belliniana, O quante volte, o quante, la grande aria di Giulietta.

Gloria Giurgola, Giulietta nei Capuleti e Montecchi di Bellini. Si presenta adesso sul palco per la sua seconda aria il soprano Sara Minieri. Sara Minieri canterà stavolta una delle più celebri preghiere del grande repertorio verdiano, Pace, pace mio Dio dalla forza del destino. È l'ultima aria di Leonora che cerca questa pace sapendo che non potrà trovarla. Sara Minieri.

Sara Minieri, pace, pace mio Dio dalla forza del destino. E siamo all'ultimo concorrente del secondo e ultimo round. Torna qui sul palco il baritono Carlos Fernando Reynoso, che canterà stavolta la cavatina di Dandini dalla Cenerentola di Rossini, come un'ape nei giorni d'aprile.

Malfinir della nostra commedia, che età, qui nasce dovrà. Malfinir della nostra commedia, che età, qui nasce dovrà. Malfinir della nostra commedia, che età, qui nasce dovrà. Malfinir della nostra commedia, che età, qui nasce dovrà. Malfinir della nostra commedia, che età, qui nasce dovrà. Passate

al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Dico bene. Grazie. Al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: Carlos Fernando Reynoso, baritono, come un'ape nei giorni d'aprile dalla Cenerentola. Maestro, ha una bella tirata, eh? È provato, il maestro è provato, ma il maestro merita ora un applauso, lui e l'orchestra, per l'esecuzione fino all'ultimo vibrante, teatrale, direi, eh? Grazie. Bene. Mi avvicino come gatto silvestro e parto dal maestro Galoppini, che sarà il primo a elencare i suoi voti, le sue schede per ognuno dei cantanti, partendo da Rosa Vingiani, stavolta Lady Macbeth.
1: Sì, dovremmo avere il coefficiente come nei tuffi.
0: Sì, esatto.
1: Perché sinceramente, raramente, devo dire, ho fatto tanti concorsi nella mia vita, ma raramente questa aria si porta nelle finali, perché comunque ha delle difficoltà estreme, direi. Verdi ha fatto uno scherzo al soprano alla fine.
0: Parlando comunque di questa famosa brutta voce che doveva avere Lady Macbeth, no? Che è un grande equivoco poi, perché insomma lui intendeva brutta come quel verbo bruttare, che vuol dire essere cattivi più che altro, proterva, sì. Ma e in più mette questo lirismo terribile alla fine, che
1: poi il re bemolle prima la fa star sotto, poi il re bemolle in fondo piano, infatti. Magari impossibile, triplo Axel,
0: sì.
1: Comunque, direi 8.
0: 8.
1: 8.
0: Passiamo adesso a Gabriele Barria.
1: Barria, 8.
0: 8.
1: Mi sono alzato di mezzo voto.
0: Gian Piero delle Grazie, il baritono che ha cantato la Cenerentola.
1: Sempre corretto, professionale, 9.
0: 9. Gloria Giurgola, stavolta Giulietta nei Capuleti.
1: Giulietta nei Capuleti, aria che tendenzialmente in genere porta alla noia totale, perché purtroppo lo sappiamo.
0: Non per colpa di Bellini.
1: Ma no, è un mondo molto difficile quello, cioè, del bel canto. Devo dire, l'ho portata a 8,5 in questa...
0: Sì.
1: Sara Minieri, diciamo, altra aria comunque coefficiente, non è mai facile, poi si dice che porti anche sfortuna, quindi
0: mamma mia,
1: questo è un altro problema. Comunque
0: ci sono sempre degli ammenicoli che possono essere dal corno al quadrifoglio, insomma. E poi ogni cantante c'ha i suoi, no?
1: per non dire altro, sì. E comunque Sara Minieri 9.
0: 9.
1: Carlos Fernando Reynoso, devo dire, complessivamente lo porto a 9,50.
0: 9,50.
1: Perché il rispetto che ha detto prima Macciardi, Fulvio, comunque c'è un'attenzione al testo che ultimamente, negli ultimi 10-15 anni, si sta perdendo, e nel factotum si sentono fare la qualunque, aggiungendo cose pensando che Rossini non avesse pensato quello.
0: Certo.
1: Ma era un genio, certo, e ha scritto, certo, tutto, ecco. E anche in questa aria, che comunque non è mai una passeggiata, come DAP, e l'ha fatta con corretto, è stato molto corretto.
0: 9,5.
1: Quindi 9,5.
0: Perfetto. Fulvio Macciardi.
2: Eccomi, allora io sono abbastanza sulla conferma dei voti del primo giro. Comunque a Rosa Vingiani ho dato un 8,5 anch'io per la difficoltà dell'aria scelta. Barria ha fatto un po' meglio di prima, gli do un 8, un mezzo voto di stima in più.
0: 8.
2: Gian Piero delle Grazie conferma tutte le cose belle che ci ha fatto sentire nella prima arma, per cui anche lui confermo il 9. Sono d'accordo col collega Galoppini che l'aria che ha cantato Gloria Giurgola è molto severa perché poi mette in evidenza tutte le delicatezze, tutte le questioni, però l'ha fatto meglio, mi è piaciuta di più che nella primaria, per cui gli do anche lei 8.5. Invece devo dire che se io scegliessi un vincitore, io, ma non sono io, farei vincere Sara Mineri, perché mi ha veramente emozionato. Questo credo che sia il più bel complimento che si può fare a un artista: far passare le emozioni e quindi comunicare, certo, qualche cosa. Poi sappiamo tutti che l'area è terribile, che il repertorio è molto complicato, però apprezzo molto appunto per la giovane età, quindi veramente brava lei. E bene, confermo anch'io con Fernando Reynoso.
0: Scusi, 10.
2: Se lo faccio vincere, 10. Gli do 10, giustamente.
0: Vabbè, il voto va.
2: Mancava questo.
0: Alla fine ci sarà un notaio apposito che farà il conteggio, però io, certo, lo devo, certo, mettere per, certo, regolarità.
2: E Reynoso ha confermato tutto il bene che aveva fatto nella primaria, per cui un 9.5 convinto anche a lui.
0: 9.50. Mariangela Sicilia.
3: Allora, di Rosa, innanzitutto a me sentirli due volte mi ha aiutato tantissimo, perché certo, l'impatto iniziale, poi invece anche nella scelta delle arie, sì, è stato molto interessante. Rosa conferma una voce molto calda, molto bella, e con questi bei filati lunghi, e deve stare attenta alle note basse, ma soprattutto alla pronuncia. Ho capito poco. Ma confermo 8.5.
0: 8.50 per Rosa Vingiani. Sì. Gabriele Barria.
3: Ecco, anche lui in questo molto meglio, in questa Lucia, do 8.
0: 8.
3: Confermo invece Giampiero Delle Grazie, forse aggiungendo mezzo voto, con il 9. Mi è piaciuto molto, sa stare in scena, si capisce tutto, è molto nel personaggio. Ecco, Gloria Giurgola, che cantando Norina non avevo capito, mi ha totalmente colpita nel positivo, nella Giulietta.
0: Sì.
3: Poi l'ho cantata tante volte e so la difficoltà di questo,
0: tremenda,
3: di quest'aria. E sono, sia Norina che Giulietta sono arie date sempre al soprano lirico leggero, ma quanto è sbagliato,
0: sì, infatti,
3: dare solo una classifica solamente perché la voce è lirico leggero, quando invece la personalità fa una grossissima differenza, l'abbiamo visto proprio con lei. Quindi a lei ho dato 9.50.
0: 9.50. Siamo arrivati al penultimo, cioè alla penultima, Sara Mineri, che ha cantato Pace mio Dio.
3: A Sara è giovanissima, ancora tanto da fare, ma ha una voce bellissima. E gli riconfermo il mio 9, starei attenta un po' al repertorio, cioè piuttosto un passo indietro, ma ci arriverà a fare queste cose in maniera eccelsa.
0: Certo.
3: E
0: Carlos
3: invece confermo il mio 9.50, perché lo vedo completo e sa stare in scena, bellissimo il sillabato, anche perché lui non è italiano, tra l'altro è messicano,
0: sì,
3: pronuncia molto bene
0: tutte le,
3: sì, poi difficilissime entrambe le arie, e quindi gli do il 9.50.
0: Benissimo, allora chiudo il giro io, ricominciando da Rosa Vingiani. Mi allineo alle cose che sono state dette su questa voce che è molto bella. Stavolta l'ho sentita un pochino più stanca rispetto alla primaria, però le ho messo 8.50. Poi Gabriele Barria, baritono, ha dato molto, anche lui l'ho trovato un pochino stanco rispetto alla primaria, gli ho messo 8. Manca forse un po' ancora quella protervia che ha Enrico Ashton, perché è un vero cattivo, Poi Giampiero Delle Grazie, baritono, mi è piaciuto moltissimo. Ho visto il personaggio già con il costume, con le figlie, facendo il pazzo sul palcoscenico, gli ho dato 10. Gloria Giurgola, che che ha interpretato la Giulietta nei Capuleti, devo dire, con una marcia in più rispetto alla Norina, mi è piaciuta la linea in un'aria tremenda, veramente questa, sembra semplice, ma non lo è. 9:50, e Sara Minieri, la voce è importantissima, e sono molto d'accordo con la presidentessa, le ho messo 9:50. Carlos Fernando Reynoso, divertente, teatrale, e mi è piaciuto moltissimo, gli ho dato 10. E con questo, manica larga, manica larga, perché bisogna premiare questi ragazzi, poi noi abbiamo seguito tutte le selezioni. Ora chiamiamo sul podio il maestro Alessandro Cadario. E chiamiamo insieme a lui la vincitrice della scorsa edizione, Mariam Suleiman, soprano. Sorpresa, sorpresa. Last but not least. Mariam, buonasera, bentornata. Perché qui è come stare a casa, no? Un po', non hai il microfono, quindi dovrò un attimo, vediamo. Vuoi dire qualcosa prima di cantare? Addirittura? Ma sì. Sei contenta di essere qui?
4: Sono molto contenta di essere qui, di tornare a casa, perché questo teatro è stata casa mia per tanti anni, al mio inizio, quindi per me tornare qui è sempre una gioia.
0: Ora però sei meno emozionata della finalona dell'anno scorso, no?
4: Beh, sì. È diverso stare dall'altra parte.
0: So che ti stanno triturando viva a Salisburgo con delle prove micidiali, perché sai, le regie a Salisburgo significa fare palestra, ginnastica, corsa, capriole.
4: Stiamo preparando una Kinderoper, si chiama King Arthur Junior, quindi una nuova commissione, una nuova composizione ripresa da Purcell, quindi Gordon Campe ha scritto la nuova musica ispirandosi all'opera di Purcell.
0: E tu fai un personaggio?
4: Io faccio Osvaldine, che sarebbe il re Oswald.
0: Osvaldine,
4: sì. Una donna molto, una ragazzina molto decisa, e per me è un grande piacere poter essere lì e interpretare questo ruolo.
0: Ti facciamo tantissimi in bocca al lupo, e l'applauso del pubblico deve essere per il tuo successo.
4: Grazie.
0: Cosa canterai con questa bellissima orchestra del maestro Cadario?
4: Caro nome dal Rigoletto di Verdi.
0: Ah, Gilda dal Rigoletto, grazie. Mariam Suleiman.

Marian Suleiman. Caro nome dal Rigoletto, il maestro Padario, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, che ringraziamo davvero per questa serata così ricca di musica, di stili, di generi, di divertimento, ma anche di arie invece più drammatiche o arie addirittura così inquietanti come quella di Lady Macbeth, l'aria dell'orrido campo, la Ida, c'è stato davvero un po' di tutto. E adesso arriva un momento importante, chiamiamo naturalmente sul palco tutti coloro che hanno cantato stasera, i sei finalisti in ordine sparso. Eccoli. Rosa Vingiani, Rosa Giurgola, ecco la Gloria Giurgola, poi Sara Minieri, ecco Gianni, Rosa Giurgola, ecco la Gloria Giurgola, poi Sara Minieri, ecco il baritono, la

0: Perché adesso sei come a Miss Italia, adesso sarai tu a proclamare colei che prenderà, o colui che prenderà, non sappiamo.
1: Giustamente l'abitudine dopo quattro vincitrici.
0: La coroncina, esatto. Allora, attenzione, vediamo un po'. Qui dentro c'è il nome del o della vincitrice o del vincitore, quindi sarai tu a dirlo, ti reggo io il microfono, apri.
1: Il vincitore della quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani è Carlos Fernando Reynoso.
0: Eccolo qui, Dandini e Figaro, possiamo dire Rossini è stato il suo nome tutelare.
1: Sì.
0: Carlos Fernando Reynoso dal Messico. Che viva Mexico, dovremmo dire, no? Oh, l'applauso del teatro se l'è meritato. È già in scena lui, potremmo dire. Eh? Ora apro questa busta, che è la busta che contiene il nome votato dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e ovviamente durante le prove. Vediamo chi hanno votato. Quindi è una menzione speciale assegnata dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma al termine delle prove per il concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani 2026, che va a Carlos Fernando Reynoso. Doppio 1-2, si potrebbe dire, in pugilato, no? 1-2. E devo dire, quando tutto coincide, vuol dire che ottimo. Allora, arrivati a questo punto, intanto vorrei che un grande applauso fosse rivolto alla giuria, la presidentessa Mariangela Sicilia, il direttore artistico dell'Opera di Roma, Alessandro Galoppini, e il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Fulvio Macciardi. Fiori portati da Monica Nonno, dalla nostra direttrice Simona Sala, da Benedetta Annibali, ecco Roberta Vespa laggiù, venite avanti, fatevi vedere e prendetevi un giusto applauso per tutto il supporto, il lavoro svolto, un lavoro enorme svolto dietro il palco. Come va? Tutto bene? Oh! Bene, bene, bene, bene. A questo punto i ringraziamenti dobbiamo estenderli, ovviamente oltre alla cura, alla regia di Roberta Vespa, il produttore esecutivo Monica Nonno. Eccola qui, una parola al direttore Simona, la nostra Simona Sala, direttrice di Radio 3, per alla fine di questa incredibile kermesse.
2: Allora, è molto bello puntare sui giovani, Radio 3 lo fa da tempo, questo è il quinto anno di questo concorso, è il quarto che chiudiamo qui al Teatro dell'Opera, quindi il mio primo ringraziamento va all'orchestra che ha accompagnato questi talenti. La coincidenza del vostro voto con il voto della giuria mi sembra anche molto significativo, quindi vi ringrazio di questo. E che ti devo dire, Enrico? Ringrazio la nostra giuria, ringrazio il sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, perché vi ha dato subito fiducia. Io ho ereditato questo concorso e, se possibile, l'ho voluto potenziare. Abbiamo una squadra straordinaria, Monica Nonno, Roberta Vespa e Benedetta Annibali. Io devo dire, ripetiamo i loro nomi, perché veramente c'è un'organizzazione. Enrico Stinchelli è un'organizzazione che, insomma, parte da domani per il prossimo anno. Federico Vizzaccaro, che come mai non è qui, che è sempre dietro le quinte, che ci dà tutti i tempi, che ci è in regia. Il maestro, dove è andato il maestro? Lo possiamo far rientrare, il maestro Alessandro Cadario,
0: Alessandro
2: che ha
0: Cadario.
2: Accompagnato questi...
0: Eccolo!
2: Questi
0: lui ha fatto un
2: talenti.
0: Uscita finale.
2: Domani. E poi io volevo fare un ringraziamento a una persona che è in sala, che si chiama Sabrina Troise, che è la nostra pianista, che ha accompagnato i ragazzi
0: grande lavoro.

0: che ha fatto un grande lavoro perché ha fatto tutte le, diciamo, le finali, le semifinali che abbiamo fatto a Via Asiago. Ringrazio anche tutta la radio, Rai Radio, che è schierata lì. Vedo anche il consigliere Roberto Natale che è venuto a darci il suo supporto anche in rappresentanza dell'azienda. E questi sono i nostri ringraziamenti. Mariam, mi ha fatto molto piacere sentire quanto anche stai lavorando, tanto, e questo significa che questo è veramente un palcoscenico straordinario che aiuta i veri talenti, e sono tutti qua, quindi grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie Enrico Stinchelli.
1: Grazie, grazie a te. Domani sarà ospite in trasmissione il maestro Cadario, sarà con noi a Luna.
0: Domani torneremo a parlare naturalmente di questo concorso. Io chiudo dicendo che ricordo Sogno di una notte di mezz'estate. Quello di stasera per noi è stato un sogno di mezz'estate, diciamo, realizzato, e possiamo continuare a provare a risognare da domani. Quindi grazie a tutti davvero per essere stati con noi.
1: Ricordiamo che il premio al vincitore sarà una scrittura al Teatro dell'Opera. Quindi
0: scritturato. Come vedete, è scritturato, sei scritturato. Posso farti complimenti?
1: Non ti muovi più. Benissimo. Quindi grazie davvero a voi per la vostra attenzione e i vostri commenti. E ora l'applauso finale andrà a tutti coloro che hanno costruito questa trasmissione, che sono allora il produttore esecutivo Monica Nonno, la cura e la regia di Roberta Vespa, la redazione e l'organizzazione di Benedetta Annibali, Federico Vizzaccaro, i consulenti musicali Fabio Andronico, Claudio Piazza, tecnici del suono Francesco Lanza, Manuel Francisci, Alfredo Morana, Danilo Martini, Riccardo Bruno, specializzati di ripresa Valentina Bartolomei, Luca Sampaolo, la regia video di Maria Angela Liardi, coordinamento video Laura Lucalzi, mixer video Emiliano Trocini, operatori di ripresa Alessandro Davac, Davide Saponieri, foto Alessandro Petrocco, Vittoria Pastore, redazione web Ilaria Sanduzzi, e si ringraziano anche Giorgio Marino e Marilena Guzzi.
0: Tutte le donne e gli uomini e tutte le donne e gli uomini del dietro le quinte del Teatro dell'Opera di Roma, e tutte le donne e gli uomini della nostra giuria di questa sera, a partire da Alessandro Galoppini, che è direttore artistico del Teatro dell'Opera, Fulvio Macciardi, che è il sovrintendente del San Carlo di Napoli, e Mariangela Sicilia, che ha cantato per noi, e la ringrazio per questo. Grazie, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi.
1: Linea a Radio 3 Suite.
2: E noi riprendiamo la linea qui in studio in Via Asiago con questi begli applausi che hanno accolto anche il vincitore Carlos Fernando Reynoso di questa quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia, e quindi un giovane che sicuramente avrà un bel futuro nel mondo del teatro, nel mondo dell'opera. E con questo noi possiamo anche chiudere la serata speciale, la finale di Voci in Barcaccia dal Teatro dell'Opera di Roma.

Di quadro in quadro, l'arte della citazione è il bel titolo di una mostra che abbiamo visitato al Marta di Rovereto, una mostra che rimane aperta fino al 1° novembre e che è stata curata da Daniela Ferrari, che ha avuto la gentilezza di accompagnarci a visitarcela, a visitarla e a raccontarla per noi alla radio, e vi facciamo ascoltare.

0: Di quadro in quadro, l'arte della citazione. Questo è un titolo molto accattivante per una mostra al MART che noi adesso ci facciamo raccontare dalla curatrice Daniela Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera che ci ascolta. Il titolo sì, può sembrare molto accattivante in effetti, perché ci porta a riflettere che tutta la storia dell'arte ha a che fare con questo dispositivo che è la citazione. Quest'idea di riprendere motivi, temi o elementi tratti da opere precedenti in un riecheggiamento che non è necessariamente esposto in ordine cronologico, ma anche con dei salti generazionali, temporali, molto forti, ma che ci permettono di capire come innanzitutto l'antico non muoia mai e come in un certo senso la storia dell'arte e il racconto dell'arte sia una questione di cover.
0: Beh, insomma, qui partiamo già con delle citazioni molto molto evidenti da cose importanti.
1: Sì, la mostra si suddivide in 8 sezioni. La prima sezione, che è veramente molto piccola perché è realizzata con 3 opere, tutte di Giulio Paolini, ci fanno subito comprendere che in questa mostra dobbiamo attivare il nostro sguardo, attivare la nostra percezione e, come dire, scavare nella memoria collettiva, scavare nel bagaglio di immagini che inevitabilmente fanno parte del nostro vissuto. E abbiamo avuto la fortuna di ottenere in prestito un'opera molto importante, capitale nel percorso di Giulio Paolini, che è Il giovane che guarda Lorenzo Lotto del 1967. È questa riproduzione in dimensioni reali, in bianco e nero, un'emulsione su tela, del dipinto Ritratto di giovane di Lorenzo Lotto, che ha conservato agli Uffizi. Qual è il gioco? Il gioco sta nel titolo, il gioco sta nel fatto che mentre noi ci mettiamo di fronte all'opera di Paolini, noi, pensando al titolo, ci sentiamo osservati dal quadro. Quindi il senso dell'opera si crea proprio in questo spazio che ci separa dall'opera, ma in quel momento noi siamo Lorenzo Lotto. Qualche anno dopo, nel 1981, Paolini torna a ragionare sul quadro di Lorenzo Lotto, che lui aveva appunto visto naturalmente dal vero e aveva tratto l'immagine da una mostra storica realizzata a Venezia nel 1953, torna a ragionare su quest'opera e crea Controfigura. Che cosa fa Paolini? Mette i suoi occhi negli occhi del giovane ritratto da Lorenzo Lotto. E quindi noi ci sentiamo osservati in un certo senso da Paolini. Cioè tutta l'opera di Paolini ha a che fare con il museo, con il bagaglio storico importantissimo dei grandi maestri della storia dell'arte, ma i grandi maestri che ci hanno fatto riflettere su come la percezione dell'opera sia fondamentale per comprendere il senso. E lo vediamo anche in quest'altro, non è un dipinto, è comunque la riproduzione in un certo senso, sempre su tela emulsionata, che riproduce l'ultimo quadro di Diego Velázquez, che è lo specchio che si trova in fondo a Las Meninas, questa enorme macchina scenica conservata al Prado di Velázquez, che riflette i reali di Spagna che probabilmente sono appena entrati nella stanza mentre l'artista Velázquez sta dipingendo. Infatti lui si sporge da questa enorme tela e rimane interdetto alla vista dei due reali. Ma cosa fa Paolini? Riproduce quello che viene riflesso nel quadro, ma lo specchia, e quindi noi, mentre osserviamo l'opera di Paolini, siamo Diego Velázquez. Ecco, questo è l'incipit un po' che ci fa comprendere come lo spostamento dello sguardo, uno sguardo consapevole e la comprensione che quando osserviamo un quadro quello che si crea è un atto mentale, è un po' il cuore della mostra, che naturalmente poi ha tutto un suo percorso che parte dal concetto di copia, quindi gli artisti che per imparare a dipingere o entrare nella dimensione pittorica copiano dei grandi maestri. con opere veramente importanti, La Muta di Raffaello, copiata da De Chirico. De Chirico, negli anni in cui ancora era forte lo spirito dell'avanguardia, quindi negli anni 20, parla di ritorno al mestiere, questa necessità di riprendere l'apprendistato in un certo senso accademico, quell'apprendistato accademico che i futuristi assolutamente volevano negare. Però a pensarci bene, quando noi sentiamo le parole del manifesto del futurismo, no? Un'automobile ruggente, un'automobile in corsa è più bello, perché ancora era maschile il termine automobile, della Nike di Samotracia. Ma che cosa sta facendo Marinetti? Sta facendo una citazione. Ecco, è proprio questo, tutta la storia dell'arte, tutte le opere hanno un legame con qualcosa del passato e la mostra lo racconta e racconta anche il tipo di rapporto che noi abbiamo con le riproduzioni delle immagini, con le copie, ma anche con le fotografie che riproducono le immagini. Abbiamo voluto esporre delle incisioni molto, molto importanti, alcune addirittura realizzate da Carracci, di opere capitali come Il Giudizio Universale di Michelangelo, oppure Tintoretto, ancora Tiziano, che erano il sistema attraverso il quale venivano veicolati i dipinti in passato. E a fianco un'opera molto interessante di Flavio Favelli, che ha ragionato sui maestri del colore. Ha creato questa serie che si chiama appunto I Maestri del Colore, Serie Oro, in cui occulta parte degli storici fascicoli dei maestri del colore che sono usciti negli anni 60, tra il 63 e il 67, e negli anni proprio del boom economico ma anche culturale, ed era la possibilità per naturalmente i collezionisti ma anche le persone comuni di portarsi a casa un pezzo di storia dell'arte. Lui occulta queste copertine con delle foglie oro che sono quelle dei Ferrero Rocher e quindi ci mostra e ci nasconde delle parti, ma noi siamo in grado di completare l'immagine perché conosciamo le opere.
0: Un po' come le cancellature di Sgro, in un certo senso. E poi entriamo invece in un'altra sala dove appunto troviamo tante citazioni, più o meno nascoste o evidenti.
1: Certamente, perché la citazione o il d'après, quindi le opere che sono tratte da, non sempre sono chiare, palesi. In alcuni casi ci sono dei riferimenti che sono nascosti, sono più sottesi. È molto evidente nella sezione che si intitola Quadri nei quadri il riferimento ad altri maestri. Penso ad esempio a De Pisis, che inserisce all'interno delle sue Nature Morte dei riferimenti a Il Greco, a Lorrain o a Goya, oppure a Maffei, che riproduce un'opera di Vermeer. Il maestro in assoluto che potrebbe essere presente in tutte le sale è sempre De Chirico. De Chirico, fin dall'inizio della sua produzione artistica, ha citato altri maestri, lo vediamo nel suo autoritratto, dove lo sfondo è praticamente un riferimento plateale all'autoritratto di Böcklin, ma addirittura nei suoi interni metafisici inserisce i suoi dipinti, quindi è come se noi vedessimo un oggetto all'interno del dipinto, e poi cita se stesso, e lo fa fino agli anni 70 in una sorta di quadro nel quadro, che diventa una specie di mise en abîme.
0: Certo, una galleria degli specchi infinita, insomma. Giulio Paolini, De Chirico, pittori enigmatici, ovviamente questi sono i prediletti, ma per esempio un realista come Guttuso.
1: Un realista come Guttuso è presente con varie opere. Guttuso ha sempre usato la citazione in modo molto intelligente. In particolare c'è un'opera che si intitola Boogie Woogie, siamo nel 1953, dove un realista come Guttuso dipinge questi giovani che ballano tra di loro. Tra l'altro ci sono degli altri pittori, perché tra di loro c'è Turcato, Dorazio, Manisco, c'è addirittura Laura Betti in un angolino che è nella posa della malinconia di Dürer. Sullo sfondo di questa sala, di questo luogo d'incontro romano, c'è una riproduzione di Boogie Woogie di Mondrian, Broadway Boogie Woogie, che è un capolavoro presente a New York, e quindi è strano questo scarto concettuale, no? Un pittore veramente padre del realismo sociale, che riproduce un'opera astratta per eccellenza come può essere un dipinto di Mondrian.

0: Daniela Ferrari, qui entriamo in un'altra stanza abbastanza sorprendente, troviamo oggetti di vario genere. Intanto c'è tutta una parete che è dedicata a illustrazioni tratte da libri, da giornali, da riviste, eccetera, e che dialoga in un certo senso con un'altra parete là in fondo, che è sostanzialmente vuota, ma con dei piccoli tasselli che in qualche modo citano forse le immagini che si trovano al di qua.
1: Ecco, sì, questa è una sala molto particolare, si intitola Grafie e Cromie, è dedicata a due opere molto, molto imponenti, una di due artisti contemporanei, una è la prima che hai citato, di Davide Raimondo, che è una sorta di... ideato questa cromofonetica, cioè una nuova interpretazione, un nuovo linguaggio attraverso il quale lui racconta i colori. E Davide Raimondo ha creato delle teche come quelle che servivano per conservare gli insetti, no? Quelle scientifiche. E ha inserito dei cataloghi, dei libri aperti su una pagina con un dipinto particolare. In alcuni casi abbiamo anche l'opera originale nella stessa sala, perché abbiamo un'opera di Boccioni, un'opera di Balla e un'opera di Severini che vengono ripresentati da Davide Raimondo e vengono raccontati attraverso questo nuovo linguaggio, perché lui ha dato una sillaba a ogni colore primario, e poi nella composizione delle sillabe naturalmente si creano i secondari, i terziari e così via. Ecco, si possono aprire queste teche e vi farei magari sentire molto molto velocemente come viene interpretato in questo linguaggio un dipinto di Giotto.

0: Beh, interessante, cioè c'è un aspetto anche sonoro dentro ogni bacheca.
1: Esattamente, ogni opera è interpretata in un modo diverso. Ad esempio, un'altra dei capolavori, in un certo senso, che abbiamo in mostra è un frammento di Linea di Manzoni, la stessa linea riprodotta in quest'opera di Raimondo. È interpretata da Elena Manzoni, la sorella dell'artista, interpreta naturalmente il colore nero all'infinito e quindi si sente questa voce che continua a ripetere Nedial, Nedial, Nedial, Nedial. È un modo diverso per leggere e, come dire, tradurre le opere d'arte. Dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di piccoli dipinti che riproducono la firma in modo assolutamente preciso di alcuni capolavori che sono molto noti.
0: Quindi la firma degli artisti.
1: La firma degli artisti, quindi l'atto, l'ultimo atto in cui un artista certifica che il quadro è finito ed è stato realizzato da lui. C'è da dire che la firma non è sempre stata così importante. A partire dall'Ottocento che diventa un elemento molto importante nell'esecuzione dell'opera. In passato ci sono stati dei casi, ma molto rari, no? Quello più, come dire, eclatante è Michelangelo che scolpisce sulla Pietà, sulla fascia della Madonna, nella sua Pietà, la propria firma per dire l'ho veramente fatto io. Ecco, che cosa fa Andrea Facco? Riproduce queste firme e poi delimita con la matita lo spazio del quadro che noi dobbiamo in un certo senso completare, delimitando appunto questo spazio dell'assenza. È interessante in questo contesto perché il tema dell'autenticità è molto forte in questa mostra.
0: Quindi
1: questa
0: la dimensione mostra, reale del
1: la
0: quadro.
1: La dimensione reale assolutamente del quadro, e ha creato questa sorta di quadreria di opere che per lui sono state naturalmente importanti. Ecco, è come se in questa mostra aleggiasse il desiderio di comprendere che cos'è l'aura teorizzata da Walter Benjamin. In quest'epoca in cui ormai la riproducibilità tecnica è diventata pane quotidiano, cioè noi abbiamo un bagaglio di immagini, la possibilità anche di accedere alle immagini.
0: Anche una sovrabbondanza.
1: Esatto. E con questa mostra si vuole proprio riflettere sul valore di queste immagini e sul valore che le immagini hanno avuto per gli artisti in un inanellarsi proprio di quadro in quadro, che ci permette di comprendere come gli artisti si sono sempre riferiti al passato, ma non hanno copiato, o se hanno copiato l'hanno fatto con intelligenza, scientemente, hanno interpretato, hanno reso omaggio, hanno imparato dal passato e a volte l'hanno utilizzato anche in modo provocatorio, naturalmente, questo meccanismo.

0: Daniela Ferrari, un'altra sala, questa si intitola Da Pre, quindi questo è molto abbastanza evidente.
1: Certo, è abbastanza evidente, da pre, tratto da. Ci sono alcuni capolavori che ci restituiscono subito un senso di vicinanza, come se ci fosse una sorta di déjà vu, o comunque di completezza, di perfezione proprio nella costruzione del quadro. È un riferimento che magari non è subito colto in modo immediato. Noi qui in mostra abbiamo anche creato un sistema con i QR code per fare in modo che se qualcuno avesse il dubbio di quale sia l'opera di riferimento, c'è la possibilità naturalmente di andarlo a cercare. Ecco, il tableau drapeau di questa sala è sicuramente Silvana Cenni, che ci ricorda inevitabilmente Piero della Francesca, no? La sua Madonna, la Madonna della Misericordia, che è di San Sepolcro, che è così perfetta, ieratica, esattamente come questa figura che siede su uno scranno domestico, però sembra quasi una vestale, no? Una figura proprio lontana dal tempo. Poi c'è un'opera di Borra che fa chiaro riferimento alle cortigiane di Carpaccio, Cagli, dove ritroviamo Paolo Uccello, oppure addirittura Campigli, che riproduce il pomeriggio alla Grande Jatte di Seurat. Ma come lo riproduce? Come lo dipinge un Campigli, quindi con queste figure a clessidra, no? E questi colori quasi vicini all'incausto, quindi non a puntini come li avrebbe dipinti Seurat.
0: Daniela Ferrari, adesso qui invece siamo entrati in un'altra sala dove troviamo tutta una serie di coppie.
1: Eh sì, ci sono delle coppie che sono tutte state dipinte da De Chirico. Prima dicevamo che De Chirico è uno dei grandi protagonisti di questa mostra. Abbiamo De Chirico con la madre, De Chirico l'autoritratto con il fratello e De Chirico invece con la statua di Euripide, quindi con un riferimento ancora una volta all'antichità. La cosa interessante di questi dipinti, due in particolare, è che è chiaro il riferimento a un autoritratto di Böcklin che sicuramente l'artista aveva visto in passato quando studiava a Monaco. Accanto ci sono altri dipinti di Guttuso o di Funi, dove ci sono dei chiari riferimenti a Caravaggio, a Bronzino, a Leonardo, naturalmente la Gioconda di Leonardo, che fa da modello compositivo al ritratto di Anita Balconi, oppure la Velata di Raffaello in un ritratto che è quello di Marta Pallini. Dopodiché si entra in un'altra dimensione, che è quella che è tutta dedicata a Morandi, perché Morandi è diventato un caso.
0: Eccolo qua, il caso Morandi, con le sue bottiglie, con il suo immaginario molto specifico, molto particolare, molto riconoscibile e anche molto copiato.
1: Esatto, Morandi è stato un riferimento per gli artisti a lui contemporanei che lo hanno riconosciuto a partire dagli anni 30 in poi come davvero un grande maestro, hanno compreso la sua scelta di lavorare in termini esclusivamente di composizione, di tono, di colore, con pochissimi elementi, perché noi lo conosciamo soprattutto come il pittore delle bottiglie. In realtà poi lui ha realizzato qualche quadro di figura, non moltissimi, pochissimi autoritratti e anche quadri in cui rappresentava fiori. È presente un autoritratto dove dichiariamo subito che anche Morandi guardava all'arte del passato. Come Cézanne, anche per Morandi la scuola era il museo, no? E per lui era fondamentale riferirsi al grande passato. In particolare in questo autoritratto in mostra, il riferimento è un autoritratto di Corot che noi possiamo vedere in uno dei libri che possedeva Morandi, perché noi abbiamo messo in una teca i suoi libri con tutti i suoi naturalmente anche riferimenti visivi. Molti sono gli artisti che hanno citato Morandi, questa sarebbe tutta una mostra interamente veramente enorme dedicata agli artisti che hanno lavorato su Morandi, ma qui abbiamo deciso di esporre delle opere di Bidlo, di De Pisis, ancora di Guttuso, che nel 65, a un anno dalla morte di Morandi, realizza ben 12 12 dipinti, tutti dedicati al maestro bolognese, Concetto Pozzati, Claudio Parmigiani con le sue delocazioni, Mary Ellen Bartley e Sarenco, insieme anche a delle sculture di Bertozzi e Casoni. Sarenco inserisce anche la, come dire, una nota ironica, che poi è quella che ritroveremo più avanti in conclusione, diciamo, del percorso della mostra.

0: Ecco un altro grande punto di riferimento per l'arte di ogni tempo, di ogni epoca, evidentemente, cioè Leonardo e soprattutto la sua immagine più iconica, che è ovviamente la Gioconda.
1: Eh sì, la Gioconda forse potremmo dire, senza sbagliare, che è l'opera d'arte più conosciuta al mondo. E la Gioconda, che è stata trasformata in mille modi e come dire, la citazione occulta in un certo senso in questa mostra è quella naturalmente a Marcel Duchamp, che ha messo i baffi e la barba alla Gioconda, che l'ha proprio trasformata e che in un certo senso, creando questo gioco provocatorio, ce l'ha fatta riguardare per la prima volta, perché era diventata già allora, quando Duchamp come dire, trasforma questa immagine, era già diventata un'immagine di consumo. E questo scarto ci permette, come dicevo, a volte di guardare i quadri per la prima volta, perché a volte ci sono delle immagini di dipinti che noi osserviamo davvero come immagini che consumiamo esattamente come consumiamo una lattina di Coca-Cola, senza fermarci, senza davvero entrare nella dimensione concettuale del dipinto, che può esserci molto forte anche se si rappresenta un paesaggio, un ritratto o una natura morta. Molti artisti hanno lavorato su questo, identificandosi addirittura con il pittore o l'artista di riferimento. Penso ad esempio a Ontani, che ha fatto tutto il suo percorso, no? È giocato su questa identificazione, questa trasformazione di se stesso nei panni di altri dipinti. In questo caso abbiamo due autoritratti nelle vesti di Raffaello e di Leonardo, proprio accanto a quattro interpretazioni della Gioconda, appunto, di Leonardo. La più interessante e divertente è quella di Ai Weiwei, dove addirittura abbiamo una Gioconda che è come dire, sporcata con la panna, no? Come era avvenuto quando ci fu questo atto vandalico della panna buttata addosso alla Gioconda. La cosa curiosa è che questa è un'opera realizzata con i mattoncini Lego, quelli piccoli piccoli, quindi noi riconosciamo perfettamente l'immagine della Gioconda, quando ci avviciniamo ci rendiamo conto che è proprio fatta con i Lego, oppure la Lisa con i guanti bianchi di Lucia Marcucci, ancora Patella o Mignani. Cioè, molti artisti hanno davvero guardato i grandi capolavori e li hanno trasformati. Altrettanto, come dire, riprodotto è l'autoritratto di Raffaello, che è stato reinterpretato nell'autoritratto di Salvo o addirittura in quello di Vezzoli, che crea un omaggio a Salvo, si rappresenta nei panni di Raffaello e piange una lacrima che riproduce il brano di un dipinto di Salvo. Quindi è una cover della cover, ma il concetto di cover naturalmente è stato tratto dalla terminologia musicale, no? Per noi è normale dire ho ascoltato la cover di quella canzone, o più interessante, ma a volte quasi dell'originale, no? In alcuni casi. Ecco, quello che succede è appunto un'interpretazione, un riarrangiamento, ma la struttura rimane la stessa, rimangono spesso uguali le parole. Ma se ci pensiamo bene, uno spartito viene sempre reinterpretato da un musicista.
0: Eh sì, la musica e l'arte figurativa sono due cose un po' diverse, quindi certo, hanno percorsi diversi. Ma noi, di quadro in quadro, arriviamo anche alla fine di questa mostra. Un finale ancora più, diciamo, sorprendente, se vogliamo, perché qui ci porta veramente in un mondo che va dal futurismo al contemporaneo, con una grandissima quantità, cioè qui l'epoca contemporanea è un frullatore di cover e di citazioni.
1: Esatto, dire che ci troviamo in un frullatore di immagini è veramente corretto. È altrettanto importante pensare a come le osserviamo, no, queste immagini. Nell'ultima parte della mostra, che inizia in un certo senso rarefatta, no, molto, molto misurata, cadenzata, abbiamo i quadri che dialogano in modo molto più serrato l'uno con l'altro. Ci ritroviamo Mondrian, ancora De Chirico, riferimenti a pitture, dipinti che ci rifanno, naturalmente richiamano il cubismo, oppure l'impressionismo, oppure la colazione sull'erba di Manet, Vermeer, un dipinto meraviglioso di Dalí che studia la merlettaia di Vermeer, ancora i futuristi interpretati da Schifano, le sedie di Ceroli che rifanno i mobili nella valle di De Chirico, e ci rendiamo conto come il tema della citazione sia diventato davvero un dispositivo, una modalità di creare. Cioè la citazione diventa un atto creativo che ci permette naturalmente di riguardare l'arte del passato con queste nuove interpretazioni che sono molto particolari e che via via ci portano a ragionare appunto sul consumo dell'arte. Ho voluto chiudere la mostra con una sezione molto densa che si intitola Avida Dollars. Avida Dollars era il nome che Breton aveva creato con l'anagramma del nome di Salvador Dalí, no? Perché lui era bramoso soprattutto di denaro, soprattutto quando se ne va negli Stati Uniti e ottiene lo straordinario successo naturalmente che ha, anche entrando in un meccanismo che è quello dello star system, no? Anche del cinema. Cioè, Dalí ha creato poi il logo dei Chupa Chups, dei Lecca Lecca, che tutt'oggi quando prendiamo un Chupa Chups in realtà prendiamo in mano un Dalí in un certo senso. E ho deciso di esporre delle opere di Andy Warhol, ad esempio il Brillo Box, che riproduce un fustino appunto di detersivo, con accanto un'opera di Arnold Mario Dallò che riprende il concetto dell'utilizzo del fustino di Warhol, e ancora a fianco un'opera di Francolino invece che è dedicata a queste scatole di pastiglie delle lavastoviglie, no? Per far capire come a un certo punto la lezione di Duchamp, che noi tutti abbiamo ormai introiettato, no? Abbiamo capito che possiamo, se ben strutturato, un ready-made può diventare un'opera d'arte. La lezione di Duchamp è stata warholizzata, no? Come ha teorizzato uno studioso come Flaminio Gualdoni nel suo libro Il trucco dell'avanguardia. Quindi abbiamo intorno tutta una serie di opere che hanno bisogno di uno scarto concettuale molto forte. Quindi le Veneri del passato, la Venere di Botticelli che viene reinterpretata da Lucia Marcucci, oppure altre Veneri reinterpretate da Vezzoli, poi, come dire, si trasformano in Veneri dello star system, con il volto di Lady Gaga o il volto di Kim Kardashian, che è proprio quello che aveva fatto Warhol quando ha trasformato l'immagine di Jim Corman da Niagara di Marilyn, quindi questo ritratto meraviglioso, in tutta una serie di opere dedicate a Marilyn. Quando vediamo quell'immagine, noi non pensiamo all'opera originale di Jim Corman, noi pensiamo a Warhol e alla trasformazione che lui ha fatto, e a sua volta Warhol è stato trasformato da Nespolo, da Pasini. C'è questo continuo richiamo degli artisti che si citano, che si chiamano in causa, che ci permette davvero di fare una riflessione molto forte su come noi consumiamo le immagini, su come noi utilizziamo anche dei riferimenti legati al mondo che ci sta attorno. Penso solamente al logo della Coca-Cola, no? Che ricorre nel grande dipinto di Schifano, ma che viene utilizzato da Mirella Bentivoglio nel suo cuore della consumatrice obbediente, speculando le C e trasformandole in un cuore che però lascia al centro una parola che è oca, perché quando ci lasciamo trascinare, no, dal messaggio anche della pubblicità, in un certo senso non attiviamo una scelta consapevole, e quindi probabilmente ha un senso il fatto che io abbia messo al centro di quest'ultima sala la merda d'artista di Manzoni, che è come se fosse le socle du monde di questa mostra, il perno attorno al quale noi dobbiamo riflettere, perché se è sufficiente una firma per creare l'atto demiurgico, no, che fa sì che un'opera d'arte sia un'opera d'arte, è altrettanto, come dire, sensato che tutto ciò che viene prodotto da un artista sia arte. Però questo punto è molto interessante, è molto profondo, e lo è perché noi viviamo in una dimensione in cui, usciti dal museo, andiamo al bookshop e ci compriamo l'ombrello che riproduce un dipinto di Monet, la tazza con il dipinto della Gioconda, e questa sovrabbondanza di immagini forse ci impone una riflessione un po' più puntuale sul ruolo che le immagini stanno avendo adesso nella nostra società.
0: Daniela Ferrari, io la ringrazio, ci ha portato ai confini del postmoderno. Ormai con l'intelligenza artificiale stiamo entrando in un'epoca in cui distinguere il vero dal falso sarà sempre più complicato, e quindi questa mostra di Quadro in Quadro, l'arte della citazione, è veramente molto intrigante, ci porta veramente in territori proprio di pensiero, no? Anche un po' concettuali, veramente interessanti. Mostra al Marte, che rimane aperta fino
1: al primo di novembre.
0: Quindi grazie per questa visita.
1: Grazie a voi.

E come potevamo uscire dalla mostra di Quadro in Quadro, l'arte della citazione che abbiamo visitato in compagnia di Daniela Ferrari, che ce l'ha raccontata, che ce l'ha spiegata, se non con il finale delle variazioni su un tema di Haydn di Johannes Brahms. I Wiener Philharmoniker erano diretti da Leonard Bernstein, questa grande meditazione sulla musica del Settecento fatta da Johannes Brahms. Siamo arrivati anche alla fine di Radio 3 Suite di questa sera, ma abbiamo ancora qualche minuto di tempo e allora così diamo la buonanotte al nostro pubblico con ancora la musica di Claude Debussy, così come abbiamo aperto la puntata di questa sera con Debussy, la chiudiamo ascoltando la Fille aux cheveux de laine, tratta dal primo libro dei Preludi, e noi l'ascoltiamo sempre da Alexis Weissenberg.

La fille aux cheveux de laine, Claude Debussy, a proposito appunto della Gioconda, e l'abbiamo ascoltata da Alexis Weissenberg. Era l'ultimo ascolto per la serata di Radio 3 Suite. È stata una serata molto, molto lunga, molto ricca di musica. Abbiamo avuto appunto questa grande serata dal Teatro dell'Opera di Roma per la finale del concorso per appunto giovani voci, voci in barcaccia. E dunque siamo arrivati al termine del programma anche di questa sera. I saluti da parte di Gabriele Cioni e Francesco Napoleoni, che erano alla console, Attilio Fortunato in regia. Io vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Non siamo nel futuro e neanche alla fine degli anni 70, non siamo dentro un film di fantascienza che parla di pianeti lontani e nemmeno dentro un happening esoterico, siamo evidentemente in Italia, è il 2025 e i mondi sconosciuti immaginati dagli Onda Kechi sono soprattutto quelli in cui si può sperimentare liberamente con il dub, il reggae, la psichedelia, il post-punk, riuscendo a unire la dilatazione con la forma canzone e soprattutto scegliendo, e questa forse ad oggi è sì fantascienza, di cantare in italiano. Verso mondi sconosciuti è il pezzo degli Onda Kechi che ci ha portato dentro questa nuova notte di battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili, con un particolare ringraziamento a Luca De Ioris per la parte tecnica. 90 minuti in cui ci sarà parecchio da ondeggiare, questo anche grazie alla presenza in studio degli Onda Kechi, che saranno protagonisti con musica live e ascolti di questa puntata di battiti. Allora, benvenuti a Giacomo Stefanini, Nicola Ferloni e Rella, del quale non sapremo il vero nome neanche questa notte.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Giusto una rapida introduzione, qualche battuta, perché appunto gli Onda Kechi in primo luogo questa notte sono qui per suonare dal vivo. Ci avviciniamo un po' alla vostra musica, verso mondi sconosciuti. Il pezzo che abbiamo ascoltato era tratto da Canti volume 1, il primo EP che era uscito nel 2024, poi avete pubblicato un EP di remix di quella prima uscita e adesso da pochi giorni è uscito il primo album vero e proprio per Fortitude Records, intitolato Canti volume 2. Onda Kechi è un trio abbastanza giovane, ma Giacomo, Nicola e Rella sono ridacchiano sotto i baffi, sono attivi ormai da parecchi anni con diversi progetti e collaborazioni. Rella è, diciamo, la versione corta di Rella the Woodcutter, che poi si è un po' trasformato in Everest Magma, è stato parte degli Eternal Sio. Giacomo Stefanini, parte dei Cobra, Porta d'Oro. Nicola Ferloni, metà dei Pueblo People, poi ha avuto, diciamo, anche qualche anno fa l'inizio di un progetto da solista, Servant Songs. La prima cosa che vi volevo chiedere per entrare un po' nella dimensione degli Onda Kechi è relativamente alle vostre copertine, che sono delle copertine che in qualche modo ritornano in maniera simile, con colori diversi ma con un immaginario molto riconoscibile sui tre dischi che avete pubblicato. Sembrano un po' dei portali per entrare, delle porte vere e proprie per entrare nel mondo degli Onda Kechi. Quindi Giacomo, se ci vuoi dire qualcosa delle suggestioni che sono sulle copertine degli Onda Kechi e che forse appunto accompagnano dentro la musica che stiamo per ascoltare.
3: Sulle copertine, oddio, c'è moltissimo da dire. Tanto per cominciare bisogna dire subito che sono fatte da Liz van der Null, illustratrice, amica bolognese, vabbè, bravissima, è sotto gli occhi di chiunque abbia visto le copertine. L'idea, se si guardano Canti volume 1, Canti volume 2 uno accanto all'altro, sì, c'è questa idea diciamo un po' simile del portale, ovviamente essendo volume 1 e volume 2, come ci hanno insegnato i Guns N' Roses con Use Your Illusion volume 1 e 2. Volevamo fare due uscite, diciamo, gemelle, in un certo senso si assomigliano, hanno tutte e due quattro canzoni, insomma. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che noi eravamo partiti con un immaginario per questa band che era molto confuso e pieno di roba, ed era spazio, oceano, dub, palme, altro spazio, delfini, UFO, alieni, mostri. Per questo Liz l'ha interpretato con il volume 1, l'ha interpretato benissimo, e noi le abbiamo chiesto di proseguire con il volume 2, aggiungendo delle sue suggestioni sui toni e sui colori e sulle forme, anche la forma del triangolo. È un'idea di Liz. Ci piace pensare che queste, come hai detto tu, queste copertine sono un po' dei portali verso un mondo subacqueo, popolato da mostriciattoli strani.
0: C'è una piramide, per chi non ha davanti la copertina sul volume 2 c'è una piramide, ci sono delle palme, ci sono delle meduse, quindi effettivamente ci sono tante cose, esatto, che guardano a mondi esistenti ma anche forse no. Vi lasciamo suonare, li ascoltiamo dal vivo, suoneranno all'incirca per 25 minuti Onda Kechi per Battiti alla Sala M degli studi di Via Asiago.

0: Onda Kechi per Battiti dal vivo alla sala M degli studi di Via Asiago, diamo qualche coordinata, torniamo sulla terra mentre i tre musicisti si avvicinano al tavolo, così facciamo qualche chiacchiera e qualche ascolto. Intanto cominciamo dal ringraziare chi ha reso possibile questo live di stanotte: Luca De Ioris alla parte tecnica, Fabio Andronico, consulente musicale, e Alessandro Touvré, specializzato alla ripresa. Anche i nostri contatti battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove trovate tutte le scalette delle puntate, compresa la scaletta di questa notte, Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Onda Kechi per Battiti hanno suonato tre pezzi, Una stanza e un cerchio, tratti da Canti volume 2, uscito il 10 ottobre per Fortitude Records. La traccia conclusiva invece era Nel Tempio Blu, inclusa nell'EP del 2024, Canti volume 1, che era uscito per Sentiero Futuro Autoproduzioni, di cui magari parleremo velocemente più avanti. Come abbiamo sentito, una musica molto libera, molto dilatata, che impasta il dub, il reggae, la psichedelia, in qualche modo anche il post-punk, o comunque dei suoni rock un po' più angolari all'interno di quello che è il formato della canzone. Prima del live abbiamo detto qualcosa della copertina, che è un portale, un modo per entrare un po' nella dimensione degli Onda Kechi. C'è un'altra domanda irresistibile per quanto mi riguarda, si stanno già guardando in maniera interdetta, ed è quella legata al nome, perché Onda Kechi, che si scrive esattamente come è pronunciato con la K, è forse un po' come le copertine, un modo per dare una direzione alla vostra musica, allo spirito della vostra musica. Quindi, come è arrivato questo nome?
1: Ma potrebbe essere anche un'altra interpretazione che a volte si dà un significato in più alle cose, poi dopo le cose magari succedono in modo più spontaneo di quello che poi dopo ci si costruisce intorno. In realtà è stato abbastanza lineare, diciamo, Rella aveva questa idea di chiamare il gruppo Keiki, che è una parola hawaiana che indica sia un bambino che una, come si chiama, le talee oppure dei germogli di pianta. Abbiamo scoperto che esisteva già un gruppo che si chiamava così, forse anche sciolti, però comunque non so, non ci piaceva rifare un gruppo che si chiamava come un gruppo che già esisteva. E quindi forse così un po' per gioco, un po' per quelle suggestioni un po' marittime, spaziali di cui parlava prima Giacomo, abbiamo detto, vabbè, aggiungiamoci il nome Onda all'inizio, poi dopo vediamo come va. E alla fine è
0: Beh,
1: rimasto.
0: tutto è quadrato abbastanza perfettamente. Allora, in questa parte di puntata che ci rimane, abbiamo degli ascolti dei vostri progetti passati o anche contemporanei, diciamo, non passati, non è? Ma avete portato anche della musica che in qualche modo è affine alla musica di Onda Kechi, tutta musica che è nata nella finestra tra prima metà degli anni 70 e inizio 80, e questo è già un indicatore. Cominciamo con un ascolto che forse è stato scelto da Giacomo, ma comunque credo che sia un po' nella sensibilità di tutti, poi in qualche modo, ed è un pezzo di Jawobel, Yahidi Bezaite, Holger Çukay, in un disco clamoroso del 1981.
2: Credo che questo disco qua sia stato uno dei primi momenti in cui mi sono accorto che l'influenza dub poteva essere usata in una musica più bianca, più europea, più affine a quello che era il mio percorso, che era quello del post-punk o del punk o del krautrock, per esempio. E quindi questo disco qua, Full Circle, mi aveva fulminato la prima volta che l'ho ascoltato. Ha questi bassoni incredibili, morbidissimi, però questi suoni stranissimi di Holger Çukay, che era un pazzo, è
0: Un
2: divertente,
0: genio anche,
2: è un
0: possiamo.
2: genio, un pazzo. È un disco che è divertente, ma è profondissimo e non so, credo che mi abbia aperto una porta che prima sarebbe rimasta chiusa altrimenti.
0: Lo ascoltiamo allora, Where's the Money, Jawobel, Yahidi Bezaite, Holger Çukay.

0: Ja Wobble, Jackie Libetzette, Olga Arciuca e Where's the Money, un pezzo che arriva dalla fine degli anni 70 e inizio 80, che ci hanno portato gli Onda Keki, ospiti di questa notte di battiti, hanno suonato dal vivo. Adesso stiamo chiacchierando un po' rispetto a questo progetto che esiste da non moltissimo, forse un paio di anni, ma che ha esordito proprio nel mese di ottobre, questo ottobre, con l'album vero e proprio Canti volume 2. Allora, la musica degli Onda Keki, come l'abbiamo sentita anche dal vivo, è, diciamo, molto libera e probabilmente nasce, immaginiamo, anche dall'improvvisazione e da questo intreccio appunto di sonorità che abbiamo ascoltato. C'è una grande spontaneità sicuramente nella vostra musica, farvi qualsiasi domanda legata magari alla copertina, al nome, viene da dare una lettura e poi tutto è arrivato molto spontaneamente. È però difficile non notare come nel 2025 comunque veniamo da un lungo periodo in cui la maggior parte dei progetti, non soltanto italiani ma anche internazionali, sono soprattutto singoli di cantautori o di musica elettronica. Le band non sono tantissime, stanno piano piano magari tornando, però non sono tantissime, e a maggior ragione l'associazione del cantato in italiano con un certo tipo di sonorità ci sembra un po' rara. Ora, premettendo che sia Porta d'Oro il progetto di Giacomo Stefanini, sia Everest Magma è caratterizzato dal cantato in italiano, la domanda è: avete fatto una riflessione in qualche modo lucida, razionale? Vi siete a un certo punto resi conto che stavate colmando un po' un vuoto? Talvolta, no, chi fonda un'etichetta dice: ho fondato un'etichetta perché volevo pubblicare dei dischi che non pubblicava nessuno. Quindi c'è in qualche modo il bisogno di colmare un vuoto rispetto a tutta una serie di coordinate che si incastrano in maniera particolare e molto originale, a mio avviso, nella vostra musica, nella musica degli Onda Keki?
1: Allora, direi di sì, direi che la risposta breve è sì. La questione, sono due le domande, sulla band e sul cantare in italiano. Sul cantare in italiano, ti rispondo prima. È semplice, tutti noi abbiamo avuto progetti in cui si cantava in inglese, siamo venuti su in un ambiente musicale in cui si cantava molto in inglese, e a un certo punto ognuno di noi ha avuto un momento di, come dire, di epifania, in cui abbiamo detto: però è più, come dire, cantare in inglese sembra un po' una maschera, sembra un po' mettere una distanza tra noi e il pubblico, almeno così l'ho vissuta io quando ho iniziato a fare Porta d'Oro. Ma ancora prima ho suonato in un gruppo punk, i Cobra, che cantavano in italiano, e lì mi sono reso conto della potenza del cantare in italiano. E quindi quando abbiamo formato gli Onda Keki ci siamo detti: ah, vogliamo fare una musica tipo così, ovviamente, insomma, quelle cose che si dicono quando si entra in sala prove: ah, facciamo una cosa tipo dub, psichedelica, strana. Però mi ricordo che abbiamo proprio fatto un discorso, abbiamo detto: sì, però facciamola in italiano, perché...
2: Non solo in italiano, ma neanche troppo strana deve essere, avevamo detto. Non deve essere camuffato, deve essere percepibile il levare. Poi fatto bene o male, questo è un altro discorso. Scusami Giacomo se ti ho interrotto in questa...
1: Parla. È bellissimo sentirti.
0: Ci siamo commossi.
1: sì, esatto. Abbiamo detto: mettiamoci, come dire, la faccia proprio in un certo senso, non per dire che quelli che cantano in inglese si nascondono e hanno paura, assolutamente.
0: Del resto l'avete fatto anche voi.
1: Esatto. Però noi ci sentivamo di fare una cosa che fosse proprio immediatamente, se non comprensibile, perché no, quello dipende da... che la comunicazione fosse diretta, ecco.
3: Sulla questione gruppi, se volete magari intervengo anch'io, parlo per me, ma secondo me è un po' una cosa che è stata abbastanza condivisa, e cioè che semplicemente è più divertente fare le cose con i tuoi amici e più persone. E sicuramente dal punto di vista di un progetto solista c'è, come dire, il controllo totale della scrittura, dell'espressione, di, appunto, di tutti i vari aspetti. E però secondo me ci siamo trovati tutti in un momento in cui avevamo più voglia di, appunto, trovarci con delle persone di cui abbiamo sia stima musicale che fanno parte della, diciamo, della nostra vita, perché comunque siamo tutti amici al di là di questa cosa. Ed è stato quello, nel senso che, appunto, è stato, ognuno ha imparato, secondo me, un pochino a restare un po' indietro in quello che si può, cioè non nascondersi in quello che si vuole portare all'interno di questo gruppo, ma allo stesso tempo lasciare molto spazio alle, a quello che dicono gli altri. Io per imparare a suonare Corrella, che suona la batteria un po' a modo suo, ci ho messo un po', nel senso che non è stato così, così immediato, e a un certo punto qualcuno faceva delle cose che mi sembravano sbagliate, però ho detto no, forse sono io che adesso mi metto un attimo indietro, ascolto che cosa stanno facendo, e in realtà penso che il risultato finale poi dopo sia una cosa più ricca, banalmente più, magari un pochino più inaspettata rispetto a quello che avresti fatto solo tu, ma proprio per questo più interessante.
0: Guarda, qualche notte fa abbiamo ascoltato uno speciale su Ariel Calma e c'era un contributo di Riccardo Sinigaglia, grande musicista che arriva dagli anni 70 e dalla sperimentazione, e diceva una cosa molto simile rispetto alla bellezza di improvvisare con qualcuno, e in particolare con Ariel Calma, con cui aveva suonato, e quindi anche la volontà di fare un passo indietro per poi trovarsi più arricchiti. Sembra una banalità, però è proprio la dinamica del gruppo e anche dell'improvvisazione.
2: Non solo, aggiungo che questa cosa della band, appunto, di lasciare spazi è anche proprio per se stessa. Ad esempio, porto un riff che per me è fighissimo, ma gli piacerà un botto, e alla fine niente. E poi ci ripenso e dico, forse avevano ragione. Se fossi stato solo con me stesso, mi sarei intestardito e le cose, non, secondo me, non funzionano più così per me. Sono contento di questa dinamica.
0: Onda Kechi, ospiti di questa notte, non abbiamo specificato: Rella, batteria, effetti e voce; Nicola Ferloni, effetti, basso e voce; Giacomo Stefanini, chitarra, tastiera, effetti e voce. E ascoltiamo anche qualcosa delle musiche dei loro progetti passati e contemporanei, in particolare contemporanei, un pezzo dall'ultimo album di Everest Magma, Alto Piano Lascia.

0: Everest Magma, questo era Lascia, un brano tratto da Alto Piano che era uscito qualche anno fa, Rella, 2023-22?
1: 2022, sì.
0: Grazie. E per Black Sweat.
1: Settembre 2022.
0: Per Black Sweat e Maple Death Records, lo ricordiamo, Rella è l'abbreviazione di Rella the Woodcutter, il primissimo progetto che era uscito su Body Machines. Poi un periodo di tante sperimentazioni diverse con Everest Magma, è stato anche parte degli Eternal Zio. Stiamo però qui in un contesto di nuovo di trio e non di quartetto, gli Onda Keki, che dopo averci suonato un bel live ci hanno portato anche degli ascolti di musica che in qualche modo sono importanti per l'immaginario, per il suono, per le ispirazioni, per il mood degli Onda Keki. Il prossimo ascolto ci porta diretti dentro la canzone, il concetto di canzone, ma forse anche dentro qualcos'altro, ed è Neil Young.
2: Sì, ho proposto a loro anche di portare questo pezzo, perché ovviamente quando tu c'hai scritto portate un pezzo a testa, panico, perché come fai a sceglierne uno solo? E quindi se avessi dovuto scegliere personalmente una cosa, diciamo, più di ispirazione proprio sulla musica, sarebbero stati, non so, un pezzo del disco New Age Steppers, Creation Rebel, oppure Never Stop Fighting di Johnny Osbourne, che era la mia, diciamo, la prima scelta. Però non volevamo fare prima di tutto una scaletta solo improntata su, diciamo, il reggae e derivati e varie cose simili, perché appunto c'è tanto altro nella musica che facciamo. E quindi Neil Young per due motivi tendenzialmente. Prima di tutto perché Neil Young di questi anni penso che per tutti e tre in una certa fase della nostra vita è stato un macigno che ci è arrivato e non abbiamo ascoltato altro per un tot. E poi per dare questa idea di una spiaggia, visto che appunto nella nostra musica, nei nostri testi c'è molto riferimento marino e queste cose, di una spiaggia che non sia esattamente, non lo so, una spiaggia di Riccione con l'animazione, né una spiaggia caraibica con la steel drum, di una spiaggia che non sia esattamente, non lo so, una spiaggia di Riccione con l'animazione, né una spiaggia caraibica con la steel drum, tutte le palme, tutto così,

0: siamo qui che canticchiamo tutti quanti Neil Young, ma per questioni di tempi dobbiamo rientrare. On the Beach 1974, un brano portato dagli Onda Keki, ospiti di questa notte dibattiti. Ci stiamo muovendo tra ascolti che hanno scelto un po' per rappresentare qualcosa di affine e di ispirazione, con mille virgolette, della loro musica, e qualcosa invece dei loro progetti. Arriviamo quindi a Porta d'Oro, che è il progetto in solo di Giacomo Stefanini, il più recente. Il disco l'avevamo ascoltato l'anno scorso, Maple Death Records. Diciamo, Giacomo, con te arriva anche un altro discorso che forse può essere affine all'orizzonte degli Onda Keki, che è quello di arrivare dal punk, il do it yourself, che è comunque sono tre parole che per tutti e voi tre, anche se sembrano qualcosa di codificato, hanno sicuramente un valore, perché venite da quella scena sotterranea, sperimentale, ci concediamo il termine underground, italiana, che comunque negli ultimi 15 anni ha prodotto tante cose interessanti. Tu sei stato attivo anche come parte di Sentiero Futuro Autoproduzioni, che è questa etichetta che aveva pubblicato il primo EP degli Onda Keki. Quindi, prima di ascoltare qualcosa di Porta d'Oro, c'è ancora qualcosa di do it yourself, di punk nella musica degli Onda Keki, anche se il punk come suono ovviamente non è la prima cosa che viene in mente ascoltandovi?
1: È sempre rischioso dire no, noi non suoniamo punk ma siamo punk, perché quando io ero più punk di come sono adesso, questo modo di parlare mi faceva molto arrabbiare.
0: Chiaramente, infatti, virgolette dall'inizio sì. alla fine.
1: Però vabbè, nel senso, siamo persone che suonano da tanti anni, abbiamo un approccio che ormai è quello su cui siamo cresciuti, ci piace avere controllo di quello che facciamo, non ci interessa più di tanto, come dire, nel senso, l'aspetto business del music business è molto fastidioso, come tutti sanno, e il do it yourself è in diretta opposizione a questo, e per noi autoprodurci il primo demo, vabbè, è uscito sotto l'egida di Sentiero Futuro,
0: autoproduzioni
1: appunto, ha significato anche quello, ha significato un contatto diretto, una linea diretta tra dal produttore al consumatore. Questo è questo che a noi importa, il contatto, il collegamento, il parlare con chi ascolta, ecco. E questo è il do it yourself che portiamo avanti noi con queste canzoni lunghissime che non hanno niente di punk dentro in questo momento.
0: Ascoltiamo un pezzo, anzi la traccia d'apertura, Conte passi la lepre, da Così dentro come fuori di Porta d'Oro.

0: 40 passi la lepre era la traccia che apriva così dentro come fuori l'album d'esordio di Porta d'Oro, il progetto da solista di Giacomo Stefanini, voce, chitarra e tastiera degli Onda Kechi. Siamo quasi verso la fine di questa puntata, ho ancora una domanda da fare loro prima di un ultimo ascolto e poi un brano dal vivo che ci suoneranno in chiusura di puntata, ed è un po' come riescono a sono riusciti a trovare, o forse non sentono di esserci riusciti alla perfezione, chi lo sa, una quadra fra la forma canzone, quindi un brano che comunque ha una struttura in qualche modo, un cantato, e questa improvvisazione e questa tendenza alla dilatazione che comunque hanno i loro pezzi, che poi esplodono letteralmente dal vivo.
1: Ma penso che si ricolleghi un po' a quello che dicevamo prima del fare un passo indietro. Veniamo tutti da progetti molto diversi, mi viene in mente Eternal Zio, dove Suarella, che sono delle 50 minuti di improvvisazione dritta. Io sono sempre stato abituato a scrivere delle canzoni molto, molto canzoni, cioè il più classico e diretto possibile. E secondo me appunto ci troviamo a suonare e le cose vengono un po' così, nel senso che abbiamo dei improvvisiamo un po', poi dopo un po' troviamo dei punti in cui ci ritroviamo, e i pezzi cambiano sempre un pochino ogni volta che li suoniamo, però più li facciamo più ritorniamo circa a una forma che si assomiglia. È solo, penso, la pratica che ci porta a...
0: Practice makes perfect, sì, come diceva qualcuno, e questo era proprio tirato.
1: È come se buttassimo tutte delle idee e poi a poco le lasciamo sedimentare, e questo si concentra anche in una forma, diciamo, a volte più... Sono canzoni, per noi è strano perché magari facciamo dei pezzi che durano 12 minuti e ci sembrano super pop, però forse è una prospettiva un po' distorta che abbiamo
0: È il
1: con noi.
0: retaggio DIY. E ci siamo arrivati al reggae e al dub, uno degli ascolti che ci hanno portato Onda Kechi, ce ne parleranno dopo, intanto lo ascoltiamo. Augustus Pablo, King Tubby meets Rockers Uptown.

0: Augustus Pablo King Tubby meets Rockers Uptown, uno dei brani che ci hanno portato gli Onda Cakey. Siamo verso la fine della puntata, ma ci facciamo raccontare qualcosa da Rella, che ha scelto questo pezzo che sicuramente riflette molto il mood rilassato e spensierato degli Onda Cakey.
1: Beh, direi questo un grande classico di un disco straordinario. Che dire, è la base da cui siamo partiti, da cui sono partito. Quando ho ascoltato per la prima volta questo pezzo e questo disco, mi sono detto, mi piacerebbe fare della musica così, così. Non è successo in realtà, però è l'influenza maggiore, almeno per quanto mi riguarda.
0: Sì, disco del 1976, diamo qualche coordinata perché siamo appunto in questa finestra 74-81 con la musica che ci hanno portato gli Onda Cakey, che adesso ascoltiamo con un ultimo brano dal vivo, Culla il mio petto, tratto da Canti volume 2, lo ricordiamo, uscito il 10 di ottobre per Fortitude Records. Diamo anche qualche data dal vivo perché suoneranno live gli Onda Cakey il 30 ottobre al Bico di Milano, il 7 novembre all'House Show di Feltre, provincia di Belluno, 9 novembre Porto Idee ad Alessandria e infine 14 novembre a Verona al Colorificio Croen. Gli diamo qualche minuto per tornare in postazione, intanto ricordiamo Rella, batteria, effetti e voce, Nicola Ferloni, basso, effetti e voce, Giacomo Stefanini, chitarra, tastiera, effetti e voce, loro sono gli Onda Cakey. Una buona notte da tutti noi dibattiti, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terru, Chighi Di Paola e Simone Sottili. Ancora un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile il live questa notte: Luca De Ioris per la parte tecnica, Alessandro Touvré specializzato di ripresa e Fabio Andronico, consulente musicale. Buonanotte, Onda Cakey.

Verso la fine della settimana in cui era tornato a Mansfield, Tom non correva più alcun pericolo immediato e veniva dichiarato in via di guarigione, tanto da rasserenare totalmente la madre. Lady Bertram si era abituata a vederlo debole e sofferente. Le riferivano soltanto le notizie migliori e lei non spingeva mai il pensiero più in là di quello che udiva. Non avendo propensione a preoccuparsi e a cogliere i sottintesi, era il soggetto ideale per qualche piccola alterazione della verità da parte del dottore. La febbre era calata e, visto che era la febbre ciò di cui soffriva, era ovvio che presto sarebbe stato bene. Lady Bertram non poteva pensare a niente di diverso e Fanny condivideva la sua sicurezza, finché le arrivarono poche righe di Edmund, che le scriveva allo scopo di darle un'idea più chiara della situazione del fratello e di riferirle delle apprensioni che il medico aveva riversato su di lui e sul padre a proposito di alcuni sintomi di forte intensità che mostravano di insediarsi approfittando della scomparsa della febbre.

0: Pasqua arrivò. Era particolarmente tardiva quell'anno, come Fanny aveva scoperto con rammarico, quando aveva saputo che non avrebbe avuto modo di lasciare Portsmouth prima di quella festività. Arrivò e lei non aveva ancora avuto notizie del proprio ritorno. Niente, neppure del viaggio a Londra di Sir Thomas, che doveva precedere il suo rientro. Spesso la zia le scriveva di quanto sperava di rivederla, ma dallo zio, da cui tutto dipendeva, non arrivava alcuna notizia, alcun messaggio. Lei capiva che non gli era possibile allontanarsi dal figlio, ma per lei era un rinvio crudele, terribile. La fine di aprile si avvicinava. Tra un po' sarebbe stato di quasi 3 mesi, anziché di 2, il periodo in cui era stata lontana da tutti loro, in cui i suoi giorni erano trascorsi in uno stato di contrizione. Chi poteva dire quando avrebbero trovato il tempo di pensare a lei o di andare a prenderla? L'ansia, l'impazienza, la voglia di trovarsi in mezzo a loro erano tali da riportarle sempre alla mente un paio di versi di Cowper. Con quale intenso desiderio ella pensa alla sua casa. Quando era arrivata a Portsmouth, le era piaciuto chiamarla casa sua. Aveva amato l'idea di poter dire che stava andando a casa. Quella parola le era molto cara, ed era ancora così. Ma andava riferita a Mansfield. Quella adesso era la sua casa. Mansfield era la casa, e niente le diede maggiore consolazione della scoperta che la zia usava quello stesso linguaggio. «Non posso dire altro che mi addolora tanto saperti lontana da casa, in questo momento di sofferenza così difficile per il mio animo. Confido e spero, e sinceramente desidero, che non capiti più che tu ti trovi via da casa per così tanto tempo». Era passato molto tempo dall'ultima volta che Fanny aveva ricevuto una lettera di Miss Crawford, che davvero non aveva tutti i torti a non dare troppo peso a un'amicizia su cui aveva tanto meditato. Erano settimane che non aveva sue notizie, se non tramite Mansfield, quando arrivò la seguente lettera. «Cara Fanny, mi è appena arrivata una voce scandalosa, orribile, e ti scrivo per avvertirti di non darle il minimo credito qualora dovesse diffondersi. Sta sicura che non c'è niente di vero e che in un paio di giorni la cosa si chiarirà e che in ogni caso Henry non ha alcuna colpa e, nonostante una cantonata di un momento, non pensa a nessun'altra che a te. Non farne parola, non darle ascolto, non immaginare niente finché non ti avrò scritto di nuovo. Sono sicura che verrà tutto ritirato e niente verrà provato oltre alla follia di Rushworth. Se sono partiti, sono pronta a giocarmi la testa che sono andati solo a Mansfield e Giulia con loro. Tua, eccetera, eccetera». Fanny rimase sbalordita. Poiché nessuna voce scandalosa e orribile l'aveva raggiunta, le era impossibile capire molto di quella strana lettera. Poteva solo immaginare che dovesse avere a che fare con Wimpole Street e con Mr. Crawford, e solo ipotizzare che lì fosse stata commessa una grave imprudenza, tale da richiamare l'attenzione del mondo esterno e, come aveva detto di temere Miss Crawford, da suscitare la sua gelosia se ne fosse venuta a conoscenza. Miss Crawford non aveva motivo di mettersi in allarme per lei. A lei dispiaceva solo per le persone coinvolte, per Mansfield, se la notizia fosse arrivata fin lì. Ma sperava di no. Se i Rushworth erano andati a Mansfield, come lasciavano intendere le parole di Miss Crawford, era difficile pensare che li avesse preceduti qualche notizia spiacevole, o tale almeno da suscitare scalpore. Quanto a Mr. Crawford, Fanny si augurava che questo potesse fargli capire qualcosa della propria indole, convincerlo che non era capace di rimanere solidamente legato a una sola donna e farlo vergognare tanto da impedirgli di continuare a rivolgerle le sue attenzioni. Che stranezza! Aveva cominciato a pensare che la amasse davvero, a immaginare che il suo affetto per lei fosse qualcosa di più di un ordinario sentimento. E la sorella continuava a dire che non aveva interesse per nessun'altra. Giunse il giorno seguente e non portò una seconda lettera. Fanny era delusa. Per tutta la mattinata non era riuscita quasi a pensare ad altro. Ma quando nel pomeriggio il padre rincasò con il giornale, come sempre, era così lontana da lei l'idea di aspettarsi qualche chiarimento da quella fonte che per qualche momento dimenticò addirittura la faccenda. Era immersa in altre riflessioni e si riscosse sentendo il padre che la chiamava dopo aver lanciato un'esclamazione ed essersi soffermato su un punto particolare della pagina.
1: «Com'è che si chiamano quei tuoi altolocati cugini in città, Fan?»
0: Un attimo per riprendersi e rispose: «Rushworth, signore».
1: «E non abitano in Wimpole Street?»
0: «Sì, signore».
1: «Allora tra loro è scoppiato un pandemonio, ecco, prendi»,
0: porgendole il giornale.
1: «Quanto ti possono far bene queste nobili parentele? Non so come la vede Sir Thomas».
0: Fanny lesse sottovoce che, con viva preoccupazione, il giornale doveva annunciare al mondo un tracollo matrimoniale avvenuto nella famiglia di Mr. Rushworth di Wimpole Street, avendo la bellissima Mrs. Maria Rushworth abbandonato il tetto coniugale in compagnia del ben noto e avvenente Mr. Crawford, amico intimo e socio di Mr. Rushworth. Nessuno, neppure il direttore del giornale, aveva idea di dove fossero andati. «È sicuramente un errore, signore», disse immediatamente Fanny. «Debbono essersi sbagliati. Non può essere vero. Deve trattarsi di qualcun altro». Parlava con l'istintivo desiderio di rimandare l'onta. Parlava con una fermezza che nasceva dalla disperazione, dicendo cose a cui lei stessa non credeva, non poteva credere. Con sgomento si era sentita travolgere dalla verità mentre leggeva. Le era piombata addosso. E come fosse riuscita ad aprir bocca, come fosse riuscita anche solo a respirare, fu in seguito fonte di stupore per lei stessa. Nulla accadde il giorno seguente o quello dopo che attenuasse i suoi terrori. Due volte arrivò il postino, ma non portò alcuna smentita, pubblica o privata. Non vi fu una seconda lettera di Miss Crawford a ritrattare la prima. Non giunsero notizie da Mansfield, anche se adesso era trascorso tempo a sufficienza perché la zia le scrivesse. Questo era un pessimo segno. In effetti lei non nutriva neppure una vaghissima ombra di speranza, capace di distenderle la mente, ed era ridotta in uno stato così fiacco, smorto e tremante che a nessuna madre attenta, tranne a Mrs. Price, sarebbe potuto sfuggire. Quando il terzo giorno portò gli angosciosi colpi alla porta e ancora una volta una lettera le fu deposta tra le mani. Portava il timbro di Londra e veniva da Edmund. «Cara Fanny, sai bene in quale sciagura ci troviamo. Il Signore ti aiuti a sopportarne la tua parte. Siamo qui da due giorni, ma non c'è niente da fare. Non c'è modo di rintracciarli. Probabilmente non hai saputo dell'ultimo colpo, la fuga di Giulia. È partita per la Scozia con Yates. Ha lasciato la città qualche ora prima che noi arrivassimo. In qualsiasi altro momento sarebbe stata una cosa spaventosa. Adesso non sembra nulla, eppure peggiora pesantemente la situazione. Mio padre non è sconvolto. Più di questo non si può sperare. È ancora in grado di pensare e di agire e io ti scrivo, su sua richiesta, per proporti di tornare a casa. È ansioso di averti qui per il bene di mia madre. Io sarò a Portsmouth la mattina dopo che avrai ricevuto questa mia e spero di trovarti pronta a partire per Mansfield. Mio padre vorrebbe che invitassi Susan a venire con te e a fermarsi da noi per qualche mese. Organizza la cosa come preferisci. Fa quello che ritieni più conveniente. Sono sicuro che apprezzerai la sua bontà in un momento come questo. Fa onore alle sue intenzioni, anche se ti sembra che io te le abbia presentate in maniera confusa. Potrai immaginare qual è attualmente il mio stato d'animo. Le disgrazie ci piovono addosso continuamente. Ci vedremo presto. Arriverò con il postale. Tuo, eccetera, eccetera.

Mai in vita sua Fanny aveva avuto tanto bisogno di un cordiale. Mai ne aveva bevuto uno così corroborante come quello contenuto in questa lettera. Domani, lasciare Portsmouth domani. Correva il grande rischio, se ne accorgeva, di sentirsi presa dalla più grande felicità proprio mentre tanti altri erano preda dello sconforto. Un male che a lei portava tanto bene. Non essendoci nulla che fosse stato concretamente affidato alle decisioni di Mrs. Price o ai buoni uffici di Rebecca, tutto fu portato a termine debitamente e razionalmente. E per l'indomani mattina le due ragazze erano pronte. Il vantaggio di un buon sonno per prepararle al viaggio era stato impossibile ottenerlo. Il cugino che era in viaggio verso di loro non poteva non essere presente nell'animo inquieto delle due giovani. Una tutta felicità, l'altra tutta agitazione multiforme e indescrivibile.

Alle 8 del mattino Edmund era in casa. Le ragazze lo sentirono entrare dall'alto e Fanny scese al piano terra. L'idea di vederlo tra un momento, ben sapendo qual era la sua sofferenza, le riportò tutte le sue agitazioni iniziali. Entrando nel salotto le parve di essere sul punto di svenire. Lui era solo e subito si mosse verso di lei e lei si trovò stretta al suo cuore con queste parole, sussurrate a fatica. «Fanny mia, sorella mia, mio solo conforto ormai». Non riuscì a rispondergli nulla e anche lui per qualche momento non poté dire altro. La prima tappa del viaggio occupò un'intera lunga giornata e li portò, pressoché sfiniti, a Oxford. Ma la seconda si concluse a un'ora molto meno tarda. Si trovarono nei paraggi di Mansfield ben prima dell'abituale ora di cena e mentre si avvicinavano all'amato luogo, entrambe le sorelle sentirono una piccola stretta al cuore. Fanny cominciò a temere l'incontro con le zie e con Tom in un'atmosfera di così terribile umiliazione. E Susan, che tutte le sue più belle maniere, tutte le nozioni da poco acquisite sulle consuetudini del luogo, stavano per essere messe alla prova. Davanti a lei si presentavano scene di buon comportamento e di maleducazione, di vecchie volgarità e nuove finezze. E meditava intensamente su forchette d'argento, tovaglioli e ciotoline per lavarsi le dita. Fanny era stata, per tutto il tempo del viaggio, attenta a cogliere nel paesaggio le differenze rispetto a febbraio. Ma quando entrarono nel parco, le sue percezioni e i suoi piaceri furono ancora più vivi. Erano passati 3 mesi, 3 interi mesi da quando l'aveva lasciato, e quello che vedeva era un mutamento da inverno a estate. Dappertutto il suo sguardo cadeva su prati e piantagioni del verde più fresco e gli alberi, benché non ancora del tutto rivestiti di foglie, erano in quello stato delizioso in cui si sa che è in arrivo ancora altra bellezza e in cui c'è molto da cogliere con gli occhi, ma ancor più resta affidato all'immaginazione. Quel piacere, però, era tutto per lei. Edmund non poteva parteciparvi. Gli rivolse uno sguardo, ma lui se ne stava semisdraiato, sprofondato più che mai nello sconforto e a occhi chiusi, come se la vista delle gioie della natura lo opprimesse e le splendide scene di casa andassero chiuse fuori. Questo la rese di nuovo malinconica. E l'idea di ciò che doveva stare avvenendo dentro di lui diede anche alla casa, per quanto moderna, ariosa e ben collocata, un aspetto malinconico. Una delle persone che lì dentro soffrivano li stava aspettando con un'impazienza che non aveva mai conosciuto in vita sua. Fanny aveva appena superato la solenne schiera dei domestici quando Lady Bertram uscì dal salotto venendo loro incontro. Non era apatico il passo con cui si muoveva e, gettatele le braccia al collo, disse: «Cara Fanny, adesso sì che potrò essere più serena».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach. Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Sinfonia, adagio, allegro. Complesso strumentale Musica Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel.